Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Rockwave, l'onda del rock. Romeo Vocals. Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron.

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Ciò Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

0: Rock Wave.
1: Bel pezzo questo alternative country dei Rat Boys, Penny in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

0: James, without whom nobody would be here tonight.
1: Dave Vanian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones, ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova. Due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Bridget Calls Me Baby. They're Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: E questo era Il mondo incantato e le alchimie acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

Le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile, Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Do-Do-Do. Ma ora andiamo in Nuova Zelanda, una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumi Zuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda ma siamo in Australia, da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione, che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difor e Tilbrook quando erano adolescenti e le hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difor e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Heights è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

0: Rock Wave.
1: Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il decimo album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemakers.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti. È costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs. Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere, allora sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante, vi darò qualche coordinata in più, dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds. Took the

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wadafaz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano. Loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave, che arriverà molto molto presto. Ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Ciao a tutti e ben ritrovati per l'appuntamento settimanale con Zoe sulle onde di Radio Talpa. Insieme a voi, come sempre, Stefano, che vi condurrà per mano in questo viaggio musicale oggi un po' diverso dal solito. È da un po' che non realizzavo una puntata speciale, monotematica, e questa è davvero l'occasione giusta per rinnovare questa tradizione. Come tutti gli aficionados del programma già sanno, i Pet Shop Boys sono ospiti di frequente all'interno delle nostre scalette. E questa è una settimana speciale per il duo pop di maggior successo nella storia della musica, perché proprio in questi giorni si stanno tenendo a Londra una serie di 5 date consecutive in cui i Pet Shop Boys eseguiranno solo brani che non sono diventati i loro singoli, quindi B-sides e altri pezzi dai vari album che non sono diventati delle hit. E siccome i fan sanno perfettamente che le loro canzoni meno commerciali sono spesso le migliori, anche qui a Zoe vogliamo dedicare questi 60 minuti a questa produzione un po' più di nicchia. Il primo assaggio di questa puntata è il lato B del loro primissimo singolo Opportunities e si intitola In the Night.

Questo brano è una vera perla nascosta, una B-side del 1985 che accompagnava il loro primissimo singolo per la Parlophone, Opportunities. La storia è davvero affascinante. Neil Tennant l'ha scritta dopo aver letto un libro sulla Parigi occupata dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il protagonista del brano è uno Zazou, un termine che identifica i giovani parigini ribelli che durante l'occupazione nazista si lasciavano crescere i capelli lunghi, ascoltavano jazz americano, cosa che ovviamente era illegale sotto quel regime, e soprattutto che non prendevano posizione, non erano né con i nazisti né con la resistenza, e questa scelta di rimanere neutrali li rendeva odiati da entrambe le parti.

dopo una B-side, il brano che apre il primissimo album Please del 1986, si intitola Two Divided by Zero. Two divided by zero, zero, two.

In matematica dividere per zero non si può, ma nella vita sentimentale è davvero possibile. Ci possono essere davvero due persone divise da nulla. È forse l'unica canzone dei Pet Shop Boys, escludendo le cover ovviamente, in cui Chris Lowe non ha il credito come autore, perché la base musicale era stata creata dal loro primo produttore, Bobby Orlando. E un altro esempio di questa collaborazione fra i Pet Shop Boys e Bobby O è questa versione Hurricane del loro One More Chance.

al momento in cui stiamo andando in onda, i concerti della serie Obscure sono già iniziati e quindi nei siti specializzati sono già presenti le set list delle prime gig. Ma la scaletta che ho preparato per voi non ne tiene conto, perché non voglio conoscere l'elenco prima di godermi il concerto domani sera, e anche per non rovinare la sorpresa a chiunque altro sarà presente in una di queste giornate. Ancora un estratto dal loro primo album, Please. Questo si chiama Tonight is Forever.

Come avrete notato, i brani di questa puntata di Zoe si concentrano sul primo periodo nella storia dei Pet Shop Boys, perché è certamente il periodo in cui si concentrano la maggior parte dei loro successi e in cui anche gli altri brani sono di un livello estremamente elevato. Anche il brano che chiudeva il loro primo album non era affatto male, anzi era una potenziale hit. Si titolava Why Don't We Live Together?

Una delle più particolari fu quella con Liza Minnelli, per la quale produsse un intero album, Results, che rilanciò la carriera della Minnelli, che stava segnando il passo. Uno dei brani più importanti lo incisero poi anche loro autonomamente. Si tratta di Losing My Mind.

i Pet Shop Boys con la loro Losing My Mind. Siete sempre all'ascolto di Radio Talpa, questa è la puntata speciale di Zoe intitolata Obscure Pet Shop Boys. Anche il secondo album dei Pet Shop Boys, intitolato Actually, era infarcito di singoli, ma anche in questo caso non è difficile individuare brani altrettanto notevoli da proporvi. L'apertura del lato B del disco era riservata a quello che avrebbe dato il titolo al loro primo film. Questa è It Couldn't Happen Here.

It couldn't happen here, come avrete potuto notare dalla intro strumentale, è una collaborazione con il maestro Angelo Badalamenti. Un brano che sono quasi certo verrà eseguito nelle serate londinesi di Obscure è quello che sto per presentarvi e che chiude l'album Actually. Questo perché parla proprio di Londra e di una delle sue principali stazioni, che ormai è diventata celebre soprattutto perché da lì partono i treni per Hogwarts nella saga di Harry Potter. Questa si intitola King's Cross.

La stazione di King's Cross è la stazione ferroviaria di Londra dove arrivano i treni dal nord-est dell'Inghilterra e dalla Scozia. Neil Tennant l'ha descritta come la stazione in cui arrivi quando vieni a Londra in cerca di opportunità dal nord-est, che all'epoca era la parte più depressa d'Inghilterra. E che Neil Tennant identificava come quella popolata dalle persone lasciate fuori dal thatcherismo. Ricordiamoci che al tempo erano più di 3 milioni i disoccupati del Regno Unito. C'è anche una coincidenza agghiacciante, perché l'album uscì nel settembre del 1987 e dopo solo 2 mesi ci fu un terribile incendio nella stazione di King's Cross in cui morirono 31 persone. E nel testo si parla proprio di Dead and Wounded on Either Side. L'album seguente si titolava Behavior e vedeva la produzione niente meno che di Harold Faltermeyer. Contemporaneamente iniziarono un tour mondiale che finalmente li portò

Il quarto album dei Pet Shop Boys, per molti in effetti si tratta del quinto perché Introspective viene considerato un LP vero e proprio, mentre io lo considero più vicino a quelli che poi avrebbero preso il nome di disco, cioè a delle sorti di compilation. Comunque, sto parlando di Very, che è il mio album preferito in assoluto. È un album da cui sono stati estratti ben 5 hit singles, quindi si potrebbe pensare che non resti granché da ascoltare e da proporre in questa puntata obscure. Ma non è così, perché anche gli altri pezzi sono dei capolavori, a partire da questa Dreaming of the Queen.

Neil Tennant è stato ispirato da un libro del 1972 chiamato Dreams About Her Majesty the Queen di Brian Masters per questa canzone. Sembra sia abbastanza comune in Inghilterra sognare di incontrare la regina in situazioni imbarazzanti. Ma questa non è una canzone comica, tutt'altro, è un brano straordinariamente oscuro, totalmente pervaso dall'ombra dell'AIDS. Nel sogno ci sono quattro personaggi: il narratore, il suo amante, che è morto, la principessa Diana e la regina. E c'è questa frase che si ripete: There are no more lovers left alive. Quando il narratore lo ripete, sta parlando del suo amante morto, probabilmente di AIDS, e lui stesso sta probabilmente affrontando la malattia. Sembra quasi il plot di una pièce teatrale, e forse non è un caso che nello stesso album c'è un brano bellissimo intitolato The Theatre.

Pet Shop Boys, The Theater. Restiamo all'interno di quest'album, Very, che come dicevo non è soltanto il mio preferito, ma è anche un vero e proprio florilegio di brani indimenticabile. L'ultimo estratto da questo album si intitola One in a Million.

E così siamo in chiusura. Chissà quanti dei brani che vi ho proposto verranno effettivamente eseguiti dai Pet Shop Boys durante le 5 serate di Obscure dal 6 al 10 aprile. Un'altra particolarità, hanno fatto sapere, è che hanno provato circa 35 canzoni e che quindi la scaletta sarà leggermente diversa in ogni serata. Vi farò sapere.

Chiudiamo la puntata di oggi con un brano che certo non avrebbe sfigurato come singolo, e ci diamo appuntamento per la prossima settimana, sempre il mercoledì e il sabato alle 13, insieme a Zoe su Radio Talpa. Questa è Red Letter Day. Ciao a tutti.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: All right, my name is Thornetta Davis.
0: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti e vi abbraccio ovunque voi siate in questo momento. Io come al solito sono nello studio 1 di Radio Talpa, davanti al mio amico microfono, pronto per raccontarvi una storia, per farvi entrare ancora di più nell'intimo mondo di Thornetta Davis, grazie ad un'intervista realizzata da Mark Thompson il 22 dicembre del 2021 e pubblicata su una delle riviste di blues più importanti come Blues Blast Magazine. Con questa intima intervista a Thornetta Davis entreremo davvero nella sua anima e saremo pronti per vivere intensamente il suo live del 31 luglio al Monbaroccio Soulville.

0: In qualsiasi grande città con una scena musicale attiva, probabilmente sentirai parlare di una o due leggende locali, cantanti o musicisti considerati i migliori della zona, artisti che hanno scelto di restare vicino a casa per vari motivi. Così i loro talenti, per quanto grandi, spesso non ricevono l'attenzione che meritano da un pubblico più vasto. Per fortuna, per la cantante Tornetta Davis, la situazione è cambiata. Dopo diversi decenni di duro lavoro, mantenendo sempre la fede, ha finalmente trovato la strada che le ha permesso di condividere le sue vocalità ricche e potenti e la sua scrittura cristallina con la comunità blues mondiale. Ma è stata una lunga strada. Davis ha sempre amato cantare. Da bambina cantava in casa sognando di diventare una star.
1: Volevo essere come le Supremes o alcuni degli altri gruppi che vedevo in televisione da piccola. Quando sono arrivata al liceo, ho iniziato a farmi avanti, rendendomi conto che non dovevo fare un'audizione per entrare nel coro. Dovevo solo prendere la materia. Così ho cominciato a cantare davanti alla gente. Quando l'insegnante mi scelse per un assolo, capì che volevo stare sul palco come artista solista.
0: Dopo il liceo, Tornetta Davis entrò nei Jazz, una band locale che le diede esperienza ma poco denaro. Aveva 19 anni quando nacque sua figlia. Poco dopo i Jazz si sciolsero, così Davis contribuì a formare un gruppo chiamato Chanteuse, composto da 4 vocalist femminili.
1: Quella band mi permise di ottenere più visibilità nei club di Detroit. Facevo anche cori di supporto per persone in studio. Alla fine incontrai un gruppo di ragazzi della parte est di Detroit. Si chiamavano i Chisel Brothers. All'epoca facevo Top 40 R&B. Loro erano una band che suonava soul e blues. Mi dissero chiaramente che non avevano interesse per le Top 40. Così dovetti scavare nella collezione di dischi di mia madre, tirando fuori roba che avevo ascoltato da bambina. Questo mi aiutò a comporre una scaletta di canzoni che mi piacevano. E ora, all'improvviso, subito dopo che cominciai a cantare con loro, iniziarono a scrivere di me nella città di Detroit. La gente parlava di questa nuova cantante blues. Così, nel 1987, diventai una legittima cantante di blues e soul. E la musica entrò a far parte della mia vita. Ero una madre single che cercava di guadagnarsi da vivere mentre cresceva mia figlia. Quella era la mia condizione. Così abbracciai la musica. Ho detto che il blues mi ha scelta. Dio mi ha scelta per farlo. Canto blues da 30 anni ormai, mescolando un po' di R&B e un po' di rock, perché vengo da Detroit. E questo è quello che facciamo.
0: Quando la cantante Alberta Adams morì nel 2014, Tornetta Davis fu ufficialmente riconosciuta come la Queen of the Blues di Detroit dalla Detroit Blues Society, con proclamazioni della città di Detroit, della contea di Wayne e dello stato del Michigan. Questo riconoscimento è confermato da più di 30 Detroit Music Awards che ha ricevuto nel corso degli anni. Nel 2017 ha ricevuto un Blues Blast Music Award nella categoria Soul Blues Album per l'uscita di Honest Woman. The Blues Foundation l'ha onorata con 6 nomination per i Blues Music Award, incluse 3 nella categoria Soul Blues Female Artist. Tornetta Davis ricorda che Alberta è stata una delle sue mentori e al suo ultimo concerto le passò letteralmente il microfono e ora lei vuole solo rappresentare la sua città proprio come ha fatto lei. Nel corso degli anni Tornetta Davis ha anche fatto cori di supporto per diversi artisti di alto profilo, inclusi alcuni rocker nativi di Detroit.
1: Nel 1996 ho pubblicato la mia prima registrazione solista, Sunday Morning Music. Ero accompagnata da una band alternative rock, con cui cantavo Big Chief dell'area di Detroit. Erano firmati per la Sub Pop Records. Quindi ero in studio per quell'album e a quel tempo Kid Rock lavorava come addetto alle pulizie e praticamente viveva in studio. Questo gli permise di registrare le sue cose gratis. Cercava di far partire il suo rap, finì per produrre una delle tracce del mio album. Poi, quando è esploso, ha iniziato a chiedermi di cantare nei suoi progetti. Ho fatto cori in diversi suoi album e anche se non ho fatto tournée con lui, l'ho accompagnato in apparizioni televisive nazionali come Jimmy Kimmel e alla prima inaugurazione del presidente Obama. Non ho fatto i tour perché stavo cercando di coltivare la mia carriera. Quando ero con i Chisel Brothers, Bob Seger sentì parlare di me. Mi chiese di cantare con lui. Sono su 2 o 3 dei suoi album. Non c'è stata una tournée con lui. Ero qui a Detroit a fare le mie cose. Mi portò con sé per un'apparizione da David Letterman e abbiamo anche suonato a The View. È stato divertente lavorare con entrambi.
0: Nonostante tutto questo riconoscimento, molte persone nella comunità blues mondiale ignoravano la presenza di questa dinamica vocalist, rendendola in qualche modo un segreto ben custodito.
1: Parte di questo deriva dal fatto che per molti anni mi sono gestita da sola. Non avevo accesso a un booking agent e nessuno mi offriva accesso a un booking agent. Avevo un album con i Chisel Brothers nel 1990, ma non abbiamo fatto molte tournée. Ho fatto qualche tour per l'album Sunday Morning Music, ma suonavo in club alternative rock che non sapevano bene cosa farne di me. Ecco una cantante blues accompagnata da una band alternative rock. Diventava strano cercare di collocarmi. Ma la mia canzone originale di quell'album, Cry, fu usata in un episodio della serie HBO The Sopranos.

Guardando indietro, quell'album mi ha dato la mia indipendenza, la libertà di scrivere le mie cose. Non mi definivo una scrittrice quando ero con i Chisel Brothers. Il mio flusso creativo arrivò quando firmai con Sub Pop. Dovevo scrivere o mi avrebbero mollata dall'etichetta. Quindi non ci fu molta tournée, ma andai per la prima volta in Europa. Feci anche qualche show in Canada, ma non molti club blues mi prenotavano. Non fu fino all'uscita di Honest Woman nel 2016, 20 anni dopo, che riuscii a fare un altro album di materiale originale.

0: Nel frattempo, Torretta Davis pubblicò un album dal vivo nel 2000. Si chiama Covered Live at the Music Menu, un locale di Detroit dove suonava il mercoledì sera per 7 anni. E questo album la mostra in performance stellari di cover che erano un pilastro dei suoi live, guadagnandole il riconoscimento di Outstanding Blues Recording ai Detroit Music Awards del 2002.
1: Sono così grata di averlo fatto. Si sente la festa, la band era calda. Ma non l'ho mai inviato alle stazioni radio. Lo vendevo solo ai miei concerti. Non pensavo che le cover sarebbero state accettate abbastanza fuori da Detroit per investire nella promozione, per portarle ai promoter radiofonici e tutto il resto. Ho fatto concerti qui, tournée nel Michigan e fino a Chicago, cose vicine a casa. Niente fuori dalla zona di sicurezza per un po'.

0: Somebody bring me a pillow while you're at it. All right.
1: Ero da tempo a eseguire il materiale originale di Honest Woman, aspettandomi di essere scoperta da un'etichetta o da un produttore. Ho aspettato a lungo quello che pensavo mi servisse, finché nel 2013 non capì che dovevo andare per fede, registrare l'album da sola, fare quello che volevo con chi volevo suonasse sull'album. Se dovevo pagare l'album una canzone alla volta, l'ho fatto finché non è stato completato. È uscito nel 2016. Da allora ho fatto molte più tournée esibendomi in tutto il mondo. È strano come sia successo tutto.

0: A differenza di molte cantanti della sua generazione, Tornella Davis non è cresciuta cantando regolarmente in chiesa.
1: Non andavamo regolarmente in chiesa crescendo. Mia madre andava in chiesa e cantava nel coro. Era una ragazza di scuola, rimase incinta fuori dal matrimonio. Le dissero che doveva scusarsi con la chiesa. Mia madre disse: "No, non devo scusarmi con voi. Se proprio, mi scuso con Dio." Così si dovette lasciare la chiesa. Non ci siamo mai più tornati, né abbiamo fatto parte di una chiesa crescendo. Il primo coro di chiesa di cui feci parte fu nel 1999, al Renaissance Unity. Questo mi aiutò a crescere musicalmente. Quando ho avuto la mia connessione con Dio e ho capito come aveva lavorato per tutta la mia vita, ho iniziato a crescere creativamente, a scrivere le mie canzoni. Mi ha dato la forza necessaria per completare l'album. Ho vissuto nella paura per molti anni, pensando di non avere i soldi o la conoscenza per farlo. È tutto in ordine. Non sembrava mai il momento giusto, ma quando è stato il momento, sono entrata, ho fatto l'album e l'ho pubblicato senza paura. Quando rilasci quella paura e ti fai avanti, è allora che succede per te.

0: quindi sto ancora lavorando, mantenendo la fede. Ci è voluto molto tempo per arrivare a questo punto. Proprio quando penso di mollare, perché qualcosa sembra sempre cercare di bloccarti, sono pronta ad apprendere tutto e cantare solo nei club qui intorno. E poi succede qualcosa che mi ricorda che non è sui miei tempi, c'è un ordine delle cose, come questa intervista.
1: Il Covid ha messo un grande ostacolo proprio mentre le cose stavano davvero decollando. Erano appena stati in Europa 3 volte, avevano prenotazioni solide a Parigi e in Israele. Molte cose all'estero stavano iniziando a succedere. Era anche prenotata al Festival South by Southwest ad Austin, in Texas. La gente sapeva che stavo arrivando e mi chiamava per parlare di esibizioni. Avrei dovuto suonare anche al famoso Antony's Club. Tutto questo è stato cancellato per colpa del Covid, lasciando il dubbio su cosa sarebbe potuto succedere. Almeno SiriusXM ha messo le mie canzoni in heavy rotation e dopo 40 anni a cercare di far suonare la mia musica nel 2020, finalmente mi hanno dato una mano. Tornetta Davis ha avuto la possibilità di suonare sulla Legendary Rhythm and Blues Cruise nel gennaio del 2020, realizzando un sogno prima dello stop dovuto al Covid. Ha portato la sua band completa, che include Carlton Washington alla chitarra, Jim Alfredson alle tastiere, Joe Bellos al basso, David Marcaccio alla batteria, Jam C. Anderson alle percussioni, più Roseanne e Rosemary Matthews ai cori. Anderson e Davis sono felicemente sposati ormai da diversi anni.
2: One of you.

0: Un altro sogno che incuriosisce Torneda Davis è lavorare con alcuni degli artisti che ammira.
1: Vorrei avere artisti da tutto il paese sul mio prossimo disco. Quando queste persone finiscono di fare tournée, se riesco a beccarli in una pausa, andrò nella loro città e registrerò con loro. Adoro la musica di Fantastic Negrito in questo momento. Mi piace che sia funky e porti verità nei suoi testi. Mi piacciono anche War and Treaty, che credo siano stati in Michigan per un po'. Sono ispiratori. Ho fatto una canzone con l'attore Jeff Daniels. Ogni volta che lo vedevo in TV o in un film, pensavo che un giorno avrei lavorato con lui. Un giorno ho ricevuto una chiamata dalla sua agente chiedendomi se volevo lavorare con lui su una canzone. Pensavo volesse solo che cantassi. In realtà, voleva che aiutassi a scrivere la canzone I Am America, che è sul suo ultimo album Alive and Well Enough. Penso che Dio abbia un senso dell'umorismo buffo. Questo è come lavora, se ci credi.
0: La canzone ha colpito molte persone, venendo usata anche in uno spot in vista del ballottaggio per i due seggi al Senato in Georgia nel mese di gennaio.

0: Per quanto riguarda le ispirazioni di Tornetta Davis nel corso della carriera, la lista attraversa varie fasi.
1: Motown è stato tutto. Fissavo le copertine degli album dei Temptation e di Diana Ross and the Supremes. Non vedevo l'ora di vedere qualcuno così in televisione. Quella fu la mia influenza da bambina. Crescendo, cercando di trovare la mia voce, ascoltavo Phyllis Hyman, Anita Baker, Gladys Knight, Angela Bofill e Chaka Khan. Erano le mie influenze da adolescente, quando cominciai a esibirmi da sola. Dopo il liceo, cantando con gruppi, erano le Pointer Sisters e le Jones Girls che venivano fuori da Detroit. Erano tutte cantanti top 40 R&B. Quando sono diventata una cantante blues, ho scoperto Bessie Smith, Ma Rainey, Coco Taylor e C.P. Wallace, donne che hanno formato la mia eredità blues. Non sono cresciuta ascoltando quelle donne. Quando canto, canto le canzoni che muovono il mio spirito, che esprimono ciò che sento e ciò che loro potrebbero aver sentito quando le hanno scritte. Cantavo anche Pretty Good Love e Candy, due delle mie canzoni preferite di Big Maybelle. Ho sempre voluto interpretarla.

0: Tornetta Davis divenne una grande fan di Bessie Smith. Quanto grande? Una volta contattò un famoso produttore cinematografico implorandolo di fare un film sulla leggendaria cantante. E naturalmente Tornetta Davis sapeva chi avrebbe potuto interpretare Bessie Smith.
1: Ho sempre voluto interpretarla. Ho scritto a Spike Lee negli anni 90 dicendogli che avrebbe dovuto fare un film su di lei. Gliel'ho mandata alla sua casa di produzione 40 Acres and a Mule. Qualcuno mi rispose gentilmente dicendo che era un'idea grandiosa, ma che avevano già qualcuno a New York che interpretava Bessie Smith in un teatro locale, quindi avrebbero continuato a cercare. Quindi in pratica mi dissero di no, mi hanno bocciata. Ma ho continuato a cantare le sue canzoni, pensando che un giorno l'avrei interpretata. Un'amica iniziò a fare una produzione qui a Detroit chiamata Satan Doll Review. All'inizio era Billie Holiday. Dopo un po', decise di aggiungere ragazze che interpretassero Sarah Vaughan e Nina Simone. Io ero sempre impegnata quando facevo lo spettacolo. Quando finalmente lo vidi, pensai fosse fantastico, ma mancava Bessie. Subito dopo lo spettacolo, venne da me dicendo «Tornetta, tu sei Bessie», dissi. «Certo che lo sono». Circa un mese dopo, fece un altro spettacolo. Ho potuto cantare le mie canzoni e vestirmi come Bessie. Volevano comprarmi un abito, ma dissi «No, ce l'ho già». Avevo i vestiti, i gioielli che avevo fatto, tutto. È stato così divertente. Sta facendo un altro spettacolo, ma io non ci sarò. Sarò in Tennessee con i miei nipotini. Devo andare a trovarli.
0: Un altro momento importante della carriera di Tornetta Davis avvenne nel 2014, quando la Davis si esibì al Concert of Colors di Detroit, un evento annuale gratuito di più giorni che include musica da tutto il mondo.
1: Sono stata invitata a esibirmi con la Detroit Symphony Orchestra. Hanno assunto il direttore John McLaughlin Williams, che viveva ad Ann Arbor, vicino a Detroit. Ha scritto gli arrangiamenti per tutte le canzoni che abbiamo fatto, la maggior parte delle quali erano miei originali. Abbiamo fatto diverse cover che mi piacciono, inclusa una di Ray Charles, con il trombettista Marcus Belgrave, che aveva suonato nella band di Ray. Abbiamo avuto un coro per una canzone che io e mia figlia abbiamo cantato in duetto, una di Cici Winans e sua madre. È stata una grande produzione, ci siamo divertiti moltissimo. Mi hanno dato l'opportunità, quindi dovevo dare il massimo. La cosa che più custodisco è cantare insieme a mia figlia. Si stava preparando a trasferirsi in Tennessee per iniziare un nuovo lavoro. È stata una benedizione poter fare quella canzone insieme. Lei non è una cantante, non vuole esserlo, ma so che ha la voce. La usa solo in chiesa. Era felice che le avessi chiesto di farlo con me. Le dissi che era una canzone da chiesa. Così disse, ok. È stato fantastico.
0: Le prenotazioni stanno iniziando ad aumentare per Tornetta Davis, ma non poteva discutere alcuni dei grandi eventi futuri prima degli annunci ufficiali. Davis spera in tempi migliori per i prossimi anni.
1: Alcuni di questi concerti sono quelli che volevo fare da anni. Uno che posso menzionare è il King Biscuit Blues Festival 2022, aprendo per il headliner che sarebbe l'Allman Betts Band, se mantengono lo stesso programma degli ultimi due anni in cui eravamo prenotati, entrambi cancellati. Parteciperò al Big Blues Bender a Las Vegas a settembre, che è stato annunciato di recente. Ho fatto un tour sulla East Coast a Cape Cod l'anno scorso e vogliono che torni con anche un festival. Speriamo che arrivino sempre più opportunità.
0: Tornetta Davis spera che i fan del blues la tengano d'occhio per le future esibizioni. È pronta a prendere il comando del palco e continuare a stupire il pubblico con il suo potente stile vocale.
1: Faccio questo da oltre 30 anni. Non me ne vado da nessuna parte. Amo tutti voi che mi avete supportata. Grazie. E se non avete l'album Honest Woman, allora sarà nuovo per voi. Quindi prendetevelo e ricordate, le cose succedono quando devono succedere. Stiamo attraversando tempi pazzi. Quando mi sveglio ogni giorno, cerco di ricordarmi di mantenere la fede, che i guai non durano per sempre. Questo è il mio mantra.
0: E allora, cari amiche e cari amici, insieme abbiamo percorso questa voce che sa di strada, di fede e di casa. Tornetta Davis raccontata da Mark Thompson per Blues Blast Magazine, un'intervista deliziosa uscita il 22 dicembre del 2021. Una Tornetta Davis che abbiamo sentito, ha sempre amato cantare, da bambina cantava in casa sognando di diventare una star. Ascoltare la sua storia, come abbiamo fatto questa sera, è stato come accendere una lampada in una stanza che credevamo già conosciuta. Ogni ombra ha rivelato un motivo in più per restare, per lottare, per cantare insieme a lei. Abbiamo viaggiato insieme tra i club di Detroit e i sogni che hanno impiegato decenni e decenni a fiorire. Abbiamo sentito la tenacia di una donna che ha detto che il blues mi ha scelta e che ha continuato a mantenere la fede anche quando tutto sembrava fermarsi. Le sue parole ci ricordano che la musica è cura e resistenza. Ora un grazie speciale a Valentina Benvenuti per aver tradotto e interpretato la voce di Tornetta Davis con delicatezza e verità. Se questa intervista in qualche modo vi è piaciuta, portate con voi il mantra di Tornetta, e cioè ricordate, le cose succedono quando devono succedere. E allora buonanotte, amici del soul e del blues. Noi ci ritroviamo alla prossima onda sonora e invece con Tornetta Davis avrete la possibilità di ascoltarla sabato 25 luglio al Porretta Soul Festival e il 31 luglio qui vicino a noi nel nostro territorio al Monbaroccio Soul Village, un'occasione per ripercorrere la vita di Tornetta Davis, e saranno emozioni a non finire. Ciao a tutti da Maurizio Benvenuti.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti. Oggi voglio portarvi una voce che sa di terra, di strade bagnate e di fuoco. Greine Duffy, artista irlandese che con il suo nuovo album What Am I Supposed to Do si conferma una delle voci più autentiche del blues rock contemporaneo. Questo speciale di oggi è pensato per valorizzare ogni sfumatura del suo lavoro, dalla storia personale alle scelte sonore fino al brano che dà il titolo all'album, accompagnato tra l'altro da un video potente e viscerale che vi invito subito ad andare a vedere. E allora immaginate una chitarra che avanza come un passo deciso nella notte, un riff che non chiede permesso e una voce che racconta quello che resta quando il mondo sembra cadere a pezzi. È così che si apre What Am I Supposed to Do, il singolo che guida l'album che porta lo stesso titolo. Un pezzo costruito su questo riff trascinante e parole che oscillano tra rabbia, riflessione e una tenerezza che non si arrende. Registrato a Los Angeles nel gennaio del 2025 durante gli incendi che hanno avvolto la città, questo brano porta con sé un eco di quel caos esterno che si specchia in un tumulto interiore. E allora partiamo proprio da qui.

Con questo brano siamo entrati già nella potenza emotiva di questo album meraviglioso. Un'artista, Grainne Duffy, cresciuta nella contea di Monaghan in Irlanda, è figlia, quest'artista, di ascolti che vanno da Johnny Cash a B.B. King, passando per i Fleetwood Mac, un bagaglio che ha forgiato il suo approccio radicato nel blues, ma aperto al rock, al soul e all'americana music.

Greiene Duffy debutta nel 2007 con Out of the Dark, ricevendo elogi dalla stampa. Album successivi come Test of Time del 2011 e Where I Belong del 2017 hanno ampliato il suo pubblico. Voodoo Blues del 2020 ha raggiunto la top 10 nel Regno Unito e la top 15 del United States Roots Music Report, portandole l'Independent Blues Award come Best Modern Roots Artist nel 2021. E poi quel Dirt Woman Blues del 2023 ha invece dominato la United States Roots Music Report, restando al numero uno per 7 settimane consecutive. Questi traguardi raccontano una carriera costruita con coerenza e passione. I think I'm-

What Am I Supposed to Do è stato registrato al 64 Sound Studio di Los Angeles e coprodotto da Justin Stanley e Mark Ford, quello dei Black Crowes. Sul disco suonano musicisti di primo ordine, il leggendario batterista Kenny Aronoff, il bassista Jorgen Carlson dei Govern Mule, il tastierista Peter Levine, Mark Ford stesso e il collaboratore storico di Grind e Duffy, Paul Sherry. Pensate un po', Aronoff ha descritto il brano principale di questo lavoro che abbiamo ascoltato all'inizio come un mix degli U2 e dei Rolling Stones, un'immagine che aiuta a capire l'ampiezza sonora, energia rock espansa ma con radici profonde nel soul e nel blues.

Senza citare i vari titoli delle canzoni presenti in questo album, possiamo dirvi che questo lavoro alterna brani dal taglio più rock a momenti di blues intimo e a passaggi dove il soul affiora come luce calda. Ci sono canzoni che sembrano scritte per essere suonate dal vivo, con spazi per l'assolo e per il respiro del pubblico, altre che sono confessioni sussurrate, piccole stanze dove la voce di Duffy si fa compagna. Il filo che le unisce è l'autenticità. Niente artifici, solo scelte al servizio della canzone.

E ora, mentre le ultime note si dissolvono, fermiamoci un attimo a respirare, a pensare a quello che abbiamo ascoltato sino a questo momento. Graine Duffy non ci chiede risposte facili, ci porge una domanda, una melodia e la sua verità. What Am I Supposed to Do è un album che suona come una mappa per ritrovare la propria voce in mezzo al rumore. Se la radio ha il potere di fare incontrare cuori lontani, allora oggi abbiamo fatto un piccolo miracolo. Abbiamo portato la voce di Monaghan nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri pomeriggi. E allora continuate ad ascoltare e sosteniamo gli artisti che mettono l'anima nelle canzoni. E ricordate, la musica vera non passa mai inosservata e noi di Radio Talpa cerchiamo di rendere sempre più vivo quello che abbiamo appena citato. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Remember when it used to mean something? Remember when

0: Stai ascoltando Radio Talpa, web radio e televisione.
1: Sei all'ascolto di Avatar. Selection di musica, a tema, by Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Talpaz, dalla 8, fino alla 9.

Hi Ascoltato Avatar. Musica, a thema, by Mr. Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Telpaz, dalla Octofino La Nove.

0: tutti i giorni a quest'ora c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche. A condurre questo spazio ci sono io, Riccardo Pellegrini, ben trovati in questo giovedì. Allora, siamo pronti, i nostri ospiti oggi saranno in Lost Station dal Piemonte, più tardi, perché adesso c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1983.

0: Reggae Night, Jimmy Cliff, oggi ad aprire Ora Musica. Ci siamo immersi nel reggae di Jimmy Cliff con questo pezzo che ci ha riportato nel 1983. È tempo di novità, 6 su 6 è il singolo firmato Piuma.
1: Ora so che tu crollerai.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica ci riportano in Piemonte, esattamente andiamo ad Alba e troviamo i Lost Station che sono tornati con un nuovo singolo. Abbiamo Alessandro, voce della band. Ciao, ben trovato anzitutto.
2: Ciao, ben trovati, ciao, buon pomeriggio.
1: Allora, è uscito il nuovo singolo Day by Day, come ci racconti questa nuova produzione?
2: Questo è un singolo, il primo singolo che poi sarà l'incipit appunto per altri brani che pubblicheremo durante quest'anno, dato che abbiamo appena stipulato un legame, un contratto con l'etichetta La Grande Onda, che ci appoggerà per questa distribuzione durante questo brano. È un brano che parla di emotività, di fragilità di una persona che appunto si crea questi scudi per proteggersi dal mondo esterno, e questo individuo, che nel nostro caso sarebbe il protagonista, che cerca di aiutarla, vuole provare ad entrare in questo mondo fragile, però appunto utilizzando una certa cautela, una certa calma e delicatezza per non danneggiare l'altra persona. E quindi
1: tocchi un bel argomento questo pezzo qua, perché è una cosa di grande attualità, purtroppo, aggiungo, questo trovare il modo di difendersi da quello che c'è fuori. Mi vengono in mente tutti i ragazzini che sempre di più si chiudono nelle camere col computer, contatti zero.
2: È un tema molto attuale, esatto, come dici anche tu, è un tema che sarà sempre attuale. Quindi avessimo suonato questa canzone 10 anni fa, o se la suoneremo fra 10 anni, sicuramente il tema sarà sempre ricorrente.
1: Sarete in giro quest'estate a suonare?
2: Sì, abbiamo delle date già in programma. Ad esempio venerdì suoniamo ad Alba all'Art Café, che è un locale di Corso Piave, e poi suoneremo al Maglio Rock di Torino, e poi siamo stati selezionati tra l'altro da pochissimo ieri pomeriggio alle finali del contest Sanremo Rock, quindi ci sposteremo in località Marine a luglio, e poi abbiamo ancora la Morra, e a settembre saremo poi a Montà alla festa di Montà.
1: Bene, c'è un po' di fermento, insomma. Noi adesso,
2: esatto, qualcosina,
1: andiamo ad ascoltare Day by Day. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Lost Station attraverso i social.
2: Assolutamente, noi siamo su Instagram, la pagina più attiva, ci chiamiamo Lost Station Music, quindi lì potete avere tutti gli aggiornamenti sulle date, sulle uscite dei brani e i vari collegamenti alle piattaforme dove siamo iscritti. Poi appunto abbiamo anche Facebook, siamo su TikTok, quindi
1: un po' ovunque,
2: su parecchi social conosciuti. Tutto ciò che conoscete, noi ci siamo all'interno.
1: Lost Station, Day by Day, andiamo ad ascoltare il brano. Alessandro, grazie, salutaci anche gli altri Lost Station.
2: Grazie mille a voi, lo farò, ciao.

0: dal Piemonte, esattamente da Alba. Oggi nello spazio interviste di Ora Musica c'erano i Lost Station e questo era il loro singolo Day by.
1: Questa è radiotalpa.it.
2: Ora Musica, le novità del giorno.
3: Pronto? Non puoi capire che è successo.

0: Francesca De Bonis, Tutte a me, questo è il titolo del suo singolo. Questa settimana la canzone più trasmessa in assoluto qui a Ora Musica. Sono due le canzoni, se facciamo la classifica dei passaggi settimanali, più trasmesse in questa settimana. Questa, Tutte a me di Francesca De Bonis, e quella di Jadì, Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno stanotte eravamo due, ora a casa mia non ho più cose tue.

0: credere.
1: Momento dei top di Ora Musica con le due canzoni più trasmesse della settimana, prima Francesca De Bonis e adesso Jadì con Non ti sposo più. Torniamo invece alle novità al primo ascolto, nuovo singolo per Sinforosa.

positività, direi che questo è il termine per definire questo nuovo singolo di Sinforosa, Il sole sorge sempre per tutti.

0: Dopo la vittoria a Sanremo Rock 2025 tornano i Nova Blu, questo è il loro nuovo singolo Muoio di fame, qui a Ora Musica, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Angolo dei Ricordi che ci riporta all'estate 1980, il vento caldo dell'estate, era la canzone di Alice.

0: cantava Alice nel 1980, produzione di Franco Battiato e Giusto Pio, per questo singolo che è stato uno dei primi a portare Alice al centro dell'attenzione discografica. Da lì a pochi anni avrebbe vinto poi Sanremo con Per Elisa. Torniamo alle nostre promozioni discografiche, c'è Salvo Buono.
1: Riavvolgendo il nastro

0: ho imparato a volare, Salvo Buono con la sua nuova canzone, qui Aura Musica tra le nostre promozioni.
1: RadioTalpa.it.
2: Ora musica.

0: M'ha fatto innamorà.
1: Non me voglio innamorà, ma tu m'ha fatto innamorà. Un Davide De Marinis inedito in questo singolo. Un Davide De Marinis folcloristico, dialettale, insieme ad Asia in L'amore è una follia. Tra le novità dell'estate targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ancora un paio di cose prima di salutarci. Ad alta rotazione Reset, firmata Virtual Sound Tour. Reset!

musica Virtual Sound Tour, il singolo per l'estate si chiama Reset. Andiamo a chiudere la puntata con Federica Abate, Superman.

0: Superman di Federica Abbate. Oggi chiude Ora Musica. Io vi ringrazio per l'ascolto. Vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica, il mio profilo Instagram, cercate in quel caso Riccardo Pellegrini tutto attaccato, e in radio ci si ritrova domani venerdì per altre novità indipendenti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, 2 protagonisti internazionali del soul, Leon Bill, il 30, e Tornetta Davis, il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: A paura mia, tengo nemici. E faccio pare spare, e tengo mente e dico, stonga qua. E non tremmo, si sente di ti sparo. Chi lo dice, o dice, non lo fa. Se è po' buciardo, non mi muovo, aspetto. A bucio corre assai, ma camba poco. O vuoi vedere, o conosci con Mosetta, va per parlare se fa una lampa di fuoco. A calunnia. E quello è un venticello, di che vicino viene, non sciuscia. Quando ha fatto la sfogata, viene bella, e allora cominciamo a ragionare. E manca la morte. Si mi tene mente, mi fa paura. La morte è generale. L'uomo non sono romanze differenti, ma tenono una chiusa, uno finale. Ma robbano, arduce mie savie. Io fatico e addivento chi lo stesso. Ma quando voglio bene a mamma mia, a me mi fa paura solo fesso.

In agosto avrò 73 anni. Quasi ora di fare le valigie per un salto nel vuoto. Ma due cose mi trattengono. Non ho ancora scritto abbastanza poesie. E poi, il vecchio che abita nella casa di fianco alla mia. Vivo e vegeto a 96 anni. Picchia sulla finestra col bastone e manda baci a mia moglie. Capisce tutto. Schiena dritta, passo svelto. Guarda troppa TV, ma noi allora. Ogni tanto vado a trovarlo. Ciacola, ma non dice cazzate. Tende a ripetersi un poco, ma vale quasi la pena di riascoltarlo. Ero da lui un giorno e ha detto: «Sai, presto tirerò le cuoia». «Ma», ho detto io, «non ne sono così sicuro». «Io sì», ha detto. «Perciò che ne diresti di fare un cambio con casa mia?» «Ah, certo, la tua è carina. Ma non so se puoi darmi quello che voglio in cambio». «Dipende. Mettimi alla prova». «Beh», ha detto, «vorrei un nuovo paio di testicoli». «Quando morirà il vicino, sarà difficile riempire il gran vuoto che lascia». «Mi sono spiegato?»

sarà mai possibile che di tutte quelle strade proprio te dovevo scegliere? Così contorta e accidentata? Così ingannevole e bramosa di chi, come me, ti ha preferito alle altre? Eppure all'entrata non sembravi così. Presentavi con tanto orgoglio bellezze che io ancora non ho incontrato. Che strana che sei. Così diversa per ogni persona che ti percorre. Complice di un tempo indeciso che non sa mai come scorrere. Ora veloce come il fulmine, ora a passo di lumaca. A cosa ti servono tutti questi specchi? Ognuno di loro mi mostra un'immagine diversa. A quale credere? Sì, lasciatelo dire, non sei bella. Eppure non vorrei immaginarmi altrove. Ti odio e ti amo. E vado avanti, curioso di vedere i bei frutti che la tua terra arida continua a promettermi. Ehi, ma perché mi stai prendendo la mano? Dove vuoi portarmi? Che bella la vista da quassù. Scusami se sono stato sgarbato, non potevo di certo immaginarti così da dietro la collina. Ora riportami indietro. Sì, voglio arrivarci con i miei passi, ora più sicuri e coraggiosi, rapito dal suono di quelle strisce pedonali che continuerò ad attraversare.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Nelle azzurre sere d'estate andrò per i sentieri, punzecchiato dal grano, a pestare l'erba tenera. Trasognato, sentirò la sua frescura sotto i piedi e lascerò che il vento mi bagni il capo nudo. Io non parlerò, non penserò più a nulla, ma l'amore infinito mi salirà nell'anima e me ne andrò lontano, molto lontano, come uno zingaro, nella natura, felice.

ti adoro come la volta notturna del cielo, vaso ricolmo di tristezza, grande taciturna. E tanto più ti amo, amore, quanto tu mi sfuggi, ornamento delle mie notti, e sembri, con la tua ironia, accumulare le distanze che separano le mie braccia dalle immensità azzurre. E io mi avanzo all'attacco e mi arrampico all'assalto come una schiera di vermi su un cadavere. E amo ogni cosa di te, belva implacabile e crudele, perfino questa freddezza che ti fa più

La notte viene col canto. La notte viene col canto prolungato del suolo. Semina le sue luci nella conca. Sale per le pendici umide. Trema un poco. La forza, in lunghi anni acquistata a soffrire, viene meno. E la piccola scienza si disarma. Il sorriso virile non ha più la sua calma. Tu chi sei, che aspettavi invisibile, appostata a una svolta dell'età finché fosse la tua ora? Ti devo questo tempo di gratitudine ed altrettanto dolore. Ed ora inquietudine si insinua, penetra queste prime notti estive, invade il muro ancora caldo, segue il volo delle lucciole sulle aie, si inselva nelle viottole, ove a un tratto, nell'abbaglio dei fari, la lepre saetta. Cara, come ho potuto non intendere? La vita era sospesa, tutta, come questa veglia. C'è da piangere, a pensare come ho sciupato questa lunga attesa, con tante parole inadeguate, con tanti atti inconsulti, irreparabili. E ora ferito dico, non importa, purché il supplizio abbia fine. La salvezza sperata così non si conviene né a te né ad altri come te. La pace, se verrà, ti verrà per altre vie, più lucide di questa, più sofferte. Quando soffrire non ti parrà vano che anche la pena esiste e deve vivere, trasformarsi in bene tuo ed altrui. La fede è in te, la fede è una persona. Questa canzone non ha più parole.

l'albatro. Talvolta, per distrarsi, l'agente d'equipaggio fa prigioniero un albatro, grande uccello dei mari, mentre segue indolente compagno di viaggio il veliero che scivola sopra gli abissi amari. L'hanno appena deposto sull'assito fatale e quel re dell'azzurro, goffo, con sforzi estremi si trascina. Pietose gli pendono ora l'ale candide giù dai fianchi, simili a stanchi remi. Poco fa così splendido il volatore, ed ecco, ora è brutto e ridicolo, fra la ciurmaglia ignava. Chi con la pipa accesa lo stuzzica sul becco, chi zoppicando irride l'infermo che volava. Anche il poeta, un albatro, dalle nubi egli sfida la tempesta e l'arciere nella sua corsa franca. Esule sulla terra, fra gli scherni e le strida, l'impacciano le grandi ali e maldestro arranca.

O mia poesia, salvami. Per venire a te scampo alle invitte braccia del demonio. Nel sogno bugiardo agguanta la mia gonna alla sua fiamma e io vorrei morire per i mille patimenti che mi infligge. Nulla vale la durata di una vita, ma se mi alzo e divoro con un urlo il mio tempo di respiro, lo faccio solo pensando alla tua sorte. Mia dolce, chiara, bella creatura, mia vita e morte, mia trionfale e aperta poesia che mi scaglia al profondo perché ti dia le risonanze nuove. E se torno dal chiuso dell'inferno, torno perché tu sei la primavera. Perché dunque rifiuti me, germoglio, casto germoglio.

0: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Slat, Gypsy Kings, in concerto. Info su www.tushanjazzforslat.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushan Jazz for Slat, perché far parte della ricerca è jazz.
1: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
2: American Dream.
1: In studio Maurizio Benvenuti.
3: Je suis venu te voir, comme ça, sans trop savoir.
4: Cari amiche, cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio Benvenuti, come al solito mi trovo qui in studio davanti al microfono per proporvi qualcosa, a mio avviso, di particolarmente interessante. Lo sapete, Radio Talpa da sempre cerca voci nuove, sguardi sonori che non trovano ancora la luce dei riflettori. Radio Talpa è una radio che scava nelle pieghe della musica, che ascolta chi sperimenta, chi mescola generi, chi racconta storie intime e collettive. Il nostro impegno è semplice e radicale: dare spazio a chi merita di essere ascoltato, sostenere percorsi artistici non convenzionali e trasformare l'attenzione in opportunità concrete per emergere. E allora questa sera voglio proporvi tre artiste emergenti da ascoltare ed abbiamo pescato nel vasto panorama francese. Iniziamo con Mentissa, una cantante belga di origine congolese che porta nella voce e nelle scelte musicali un ponte tra culture. La sua presenza scenica e la capacità di fondere ritmi, melodie e sensibilità contemporanee la rendono una figura da seguire con attenzione. Radio Talpa ve la propone perché crede in un artista come Mentissa, che racconta identità complesse e le trasforma in canzoni che ti restano dentro. Ascoltiamola.

E lei è Mentissa, una cantante belga di origine congolese, nata nel 1999, quindi giovanissima, ma il suo grande successo è stato proprio in Francia grazie a The Voice, che l'ha in qualche modo scoperta e l'ha lanciata nel mercato. La sua voce, l'avete ascoltata, è un timbro caldo e versatile, capace di passare da ballate intime a pezzi pop più ritmati. Per quanto riguarda i suoi testi, questi sono spesso incentrati su crescita personale, relazioni e passaggi di vita. Lei canta prevalentemente in francese, ma non disdegna di cantare anche in olandese, visto che è cresciuta nelle Fiandre orientali.

E lei è dunque Mentissa, un'artista emersa sulla scena francofona con un album intitolato La Vingtaine, dal quale abbiamo ascoltato due brani, tra cui anche la title track. Un progetto che ha raccolto attenzione per la varietà dei brani che spaziano da pezzi energici a ballate più intime e per la presenza di videoclip ufficiali che hanno raggiunto un pubblico vastissimo. La sua attività live include date in festival e concerti in Europa, soprattutto naturalmente Belgio, Francia e Lussemburgo, i paesi francofoni. Ma sicuramente la sua carriera è agli esordi, agli inizi, e sicuramente si farà conoscere anche in altri luoghi. Intanto Radio Talpa ve la sta proponendo perché a mio avviso merita la vostra attenzione. Ci andiamo ad ascoltare un terzo brano da questa artista e la salutiamo.

E dopo Mentis vogliamo proporvi un'altra artista che sicuramente molti di voi non conosceranno. Si chiama semplicemente Pom, questo è il suo nome d'arte. È una cantautrice folk francese che scrive con delicatezza e coraggio. Le sue canzoni sono piccoli universi di poesia quotidiana, dove la voce si fa confessione e la chitarra diventa una mappa emotiva. È un artista che sa parlare al cuore, senza urlare, che costruisce intimità e la condivide con chi ascolta. Per noi di Radio Talpa, Pom rappresenta la bellezza della semplicità che resiste.

0: E questa è Pomme, che è il suo nome d'arte. In realtà lei si chiama Claire Pommé. Nata vicino a Lione nel 1996, Pomme è diventata in pochi anni una delle figure più riconoscibili della nuova scena francese, grazie a canzoni che mescolano delicatezza melodica e testi profondi. La sua cifra stilistica è un folk moderno che privilegia la voce e la parola con melodie emotive e arrangiamenti essenziali. Una Claire Pommé che è cresciuta in un ambiente musicale, ha studiato solfeggio, ha suonato il violoncello e poi si è avvicinata alla chitarra e alla hautoarp. Questa formazione classica e l'amore per gli strumenti acustici si riflettono nella cura degli arrangiamenti e nella sensibilità delle sue composizioni. Dagli EP iniziali al primo album, Pomme ha costruito una discografia che ha attirato l'attenzione della critica e del pubblico. Il suo lavoro le è valso riconoscimenti importanti nella scena musicale francese, consolidando la sua reputazione come cantautrice capace di coniugare poesia e immediatezza. Ad esempio, il brano che voglio proporvi adesso, di Claire Pommé o di Pomme, come preferite, un brano che mi ha colpito moltissimo. Si chiama Le Sequoia e parla naturalmente degli alberi e della loro importanza. Una canzone che vuole essere un ritorno a se stessi. Pomme in questo brano costruisce un piccolo rito di guarigione. L'allée delle sequoie non è solo un luogo fisico, è un corridoio di memoria, un passaggio dove il respiro torna pieno, dove il corpo si riabitua a se stesso, dove il vento diventa confidente e custode. La frase che mi ha colpito, Je vais retourner dans l'allée, in questa canzone assume un significato più profondo. Non è solo voglio tornare nel viale, nel corridoio, ma voglio tornare nel luogo dove mi sono sentita intera, dove la natura ha cantato o pianto con me, dove le ferite del passato sembravano finalmente attraversabili. L'allée dunque diventa un rifugio, un luogo di rinascita, e le sequoie sono creature antiche che cantano, piangono, custodiscono. Il vento, presente in questa canzone, è un messaggero che porta via le preghiere e i dolori, il corpo è qualcosa da reimparare, da abitare con dolcezza. È una canzone che parla di fragilità, ma con una luce che filtra tra i rami, una luce che consola. Beh, a me questa canzone mi è piaciuta tantissimo, mi sono innamorato per la sua poesia che trasuda da ogni parola che Pomme canta in maniera così mirabile e voglio condividerla con voi. Le Sequoia. Lei è Pomme.
1: La prochaine, c'est une chanson de mon prochain album. Et ça parle des arbres. Je sais pas, j'ai l'impression que si vous venez au Sofar, vous devez aimer les arbres quand même.

L'ultima canzone per oggi per quanto riguarda POM, con la speranza in qualche modo di avere fatto breccia nel vostro cuore, si chiama On Brûlera, bruciare per rinascere. È una canzone che parla di due persone che si scelgono nonostante tutto, nonostante le ferite, le paure, le ombre che ognuno porta con sé. Il fuoco qui non è distruzione ma purificazione. Bruciare ciò che fa male, ciò che impedisce di vivere pienamente. POM canta un amore che non chiede permesso, che non si nasconde, che non si vergogna di essere diverso, fragile, luminoso. Un amore che dice: se il mondo non ci vuole, bruceremo altrove, ma insieme. Quindi il fuoco, come rito, è un gesto simbolico per liberarsi dal giudizio degli altri. L'amore come rifugio, un luogo dove si può essere vulnerabili senza paura. La società che osserva e spesso non capisce, non accoglie, non perdona, ma con la promessa di restare uniti anche se tutto intorno sembra voler dividere. Questa è una delle canzoni più forti del repertorio di POM perché parla di chi ama fuori dalle cornici, di chi ha dovuto difendere il proprio modo di stare al mondo, di chi ha trovato nella tenerezza una forma di rivoluzione. POM non urla, sussurra una ribellione dolce, che è forse la più potente. On Brûlera, POM!

0: Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia, sempre alla ricerca di talenti emergenti. E siamo arrivati al terzo artista che volevo proporvi oggi. Lei si chiama Anaïs Rosso. È un'autrice, compositrice, interprete parigina, il cui universo musicale è ibrido e poetico. Autodidatta, ha sviluppato una voce di tenore che mescola blues, opera, elettronica e barocco, con influenze che vanno dalla tradizione francese a sonorità internazionali. E iniziamo l'ascolto di Anaïs Rosso con il suo nuovo singolo che si chiama Facing Roses. Racconta la storia del suo incontro con la figlia Rosa. Questo brano mescola blues, hip hop e influenze francesi con una produzione che mixa chitarra, voce campionata e tastiere. Lei è Anaïs Rosso.
1: I'm facing a new, I'm facing a new, I'm facing a new.

0: E lei era Anaïs Rosso. Il prossimo brano che vi propongo ha un'introduzione dove Anaïs Rosso spiega il suo ingresso in campo musicale, perché fino allora lei faceva la DJ, quindi programmava musica. E allora dice: prima di lanciarmi nella musica, io facevo la DJ, quindi programmavo artisti. E invece una sera ho preso il microfono e ho cominciato a cantare, a improvvisare. E a partire da questo momento è stata per me una vera rivelazione di trovare delle parole giuste e offrire alla mia bocca anche delle parole che suonavano. Nella scrittura poi ho avuto l'impressione di aver scoperto un paese dove io mi sento libera, di esistere davvero libera e di poter dire delle cose che non ho mai detto nella vita vera. E allora ascoltiamoci questa introduzione di Anaïs Rosso e a seguire la canzone Les Colombes.
1: Avant de me lancer dans la musique, je programmais des artistes et un soir, j'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter, à improviser. Et à partir de là, ça a été une vraie révélation pour moi de trouver des mots justes et offrir à ma bouche aussi des mots qui sonnent. Et dans l'écriture, j'ai l'impression d'avoir découvert un pays où je me sens libre d'exister et de pouvoir dire des choses que je ne dis jamais dans la vraie vie. C'est Anaïs Rosso et je vais interpréter Les Colombes.

E con questa cover di Johnny Cash che Anaïs Rousseau con la sua autenticità ci ha proposto, siamo arrivati al termine di questo speciale che vi ha proposto tre artiste francofone emergenti, Mentissà, Pomme e Anaïs Rousseau. Perché ve le abbiamo proposte? Perché Radio Talpa cerca la novità che emoziona. Noi non seguiamo mai mode, ma seguiamo autenticità. E crediamo nelle storie perché ogni artista porta con sé un racconto che merita di essere ascoltato. E vogliamo creare ponti tra generi, lingue, generazioni e pubblici diversi. Siamo una radio, Radio Talpa, una radio che ascolta con le mani aperte e il cuore attento. Qui le canzoni non sono solo suoni, ma strade che indicano dove siamo stati e dove potremmo andare. E allora, a chi canta nelle stanze piccole, a chi prova a mescolare il mondo dentro una melodia, a chi teme che la propria voce resti un segreto, beh, Radio Talpa, come in questo caso, vi tende il microfono. Vogliamo essere uno dei primi passi, la stazione che accende una luce, il luogo dove una canzone trova il

0: il suo pubblico.
1: Noi di Radio Talpa ascoltiamo con cura, raccontiamo con rispetto, spalanchiamo porte con gentilezza. E allora questo invito è rivolto a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento e che fanno musica. Perché se la tua musica ha il coraggio di essere vera, se le tue parole tremano e poi si fanno ferme, qui a Radio Talpa troverai qualcuno che crede nella tua strada. Perché la musica che cambia la vita non sempre arriva dai grandi palchi. A volte nasce in un angolo, in una voce che non si arrende e ha bisogno solo di qualcuno che la ascolti davvero. E Radio Talpa, dal 1977, è pronta ad ascoltare. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti.

Ascoltate il silenzio che precede la voce. C'è un istante sospeso prima della prima nota in cui il tempo si piega e tutto diventa possibile. Il 30 luglio a Monbaroccio quel silenzio diventerà spazio sacro. Arriverà Leon Bill, The Soul Resurrection, e con lui una promessa che non si misura in applausi ma in risvegli. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa e insieme cercheremo di farvi entrare nell'atmosfera del Monbaroccio Soul Village. Venite con noi.

0: Allora, care amiche e cari amici, immaginate di entrare con noi in quel meraviglioso giardino di Palazzo del Monte, illuminato da lampioni bassi, le pietre antiche che conservano storie e passi e un microfono che aspetta come un altare. La voce di Leon non entrerà, ma penetrerà. È un baritono che porta con sé il respiro dei cori gospel di Jasper, Florida, la gravità delle radici afroamericane e la capacità di trasformare ogni parola in rito. Quando canta, il passato e il presente si toccano, la memoria diventa materia sonora e la pietra del borgo risuonerà come una cassa armonica che amplifica il cuore.
1: This song is dedicated to the memory of lives lost too soon and

non è solo un invito a sentire, è un invito a partecipare. La sua musica chiede il silenzio necessario per ascoltare e la disponibilità a lasciarsi attraversare. Ci saranno momenti in cui la sezione fiati avvolgerà come un abbraccio caldo, l'organo Hammond batterà come un cuore antico e la ritmica creerà un tappeto su cui le storie potranno camminare. E ci saranno istanti in cui tutto si spoglia, solo Leon, il microfono, il respiro e la verità di una frase cantata che sembra una confessione.

Ascoltando Leon Bill, pensate ad una canzone che nasce da una ferita e diventa cura, a un brano che parla di lotta e si trasforma in redenzione. Questo è il repertorio che Leon porta con sé, originali che nascono dall'esperienza vissuta e riletture del grande songbook soul, che non suonano mai nostalgiche, ma necessarie. Ogni testo è una mappa, ogni melodia una strada che conduce a un luogo dove il pubblico non è spettatore, ma compagno di viaggio. Nel giardino del Palazzo del Monte la scena si trasformerà in chiesa laica, mani che si alzeranno, respiri che si sincronizzeranno e occhi che si incontreranno. Leon è narratore e guida con gesti misurati e uno sguardo che cerca l'ascoltatore. La band diventerà coro, il coro diventerà comunità e il giardino diventerà luogo di resurrezione sonora. Non si tratta di miracoli spettacolari, ma di qualcosa di più sottile e potente, la musica che ricuce, che unisce, che restituisce senso.

E allora venite con il cuore pronto a farsi attraversare, con la pazienza del silenzio e la voglia di essere toccati. Portate con voi chi amate, portate la curiosità e portate il rispetto per un rito che si compirà nella semplicità di una voce che non chiede nulla se non di essere accolta. Il 30 luglio a Monbaroccio dunque non sarà solo una serata, sarà una notte in cui il soul risveglia, in cui la pietra ascolta e in cui la comunità ritroverà la propria voce.

Ora credo che tutti quanti noi che abbiamo condiviso questo viaggio siamo davvero pronti per ascoltare le origini e la formazione di Leon Bill, che cresce tra le armonie del coro gospel della sua chiesa, dove la musica è preghiera e disciplina. Da lì la sua voce prende forma. Un baritono che porta con sé la gravità delle radici afroamericane e la capacità di raccontare. Un artista che ha condiviso il palco con nomi storici del soul e del doo-wop, ha girato il mondo, portando il classic soul su palchi grandi e piccoli, e si è guadagnato il titolo di Soul Resurrection per la sua capacità di riaccendere emozioni autentiche nel pubblico. La voce di Leon richiama la profondità di Solomon Burke e la ruvidità passionale di Otis Redding, ma non è una copia, è una sintesi personale che unisce controllo, graffio e una sincerità interpretativa rara. Predilige sonorità classiche, sezione fiati calda, organo Hammond, ritmica avvolgente, ma sa anche spogliare il brano fino al solo microfono e al respiro, creando momenti di intimità assoluta. Ogni canzone è raccontata come una confessione, con dinamiche che vanno dal sussurro al grido liberatorio. Il suo repertorio mescola brani originali e riletture del grande songbook Soul. I temi ricorrenti sono resilienza, redenzione, amore che salva e memoria collettiva. Le sue composizioni dunque nascono spesso da esperienze vissute, contesti diretti e melodie che restano impresse fin dal primo ascolto. E dal palco Leon costruisce un dialogo diretto con il pubblico. Non c'è barriera, solo scambio emotivo. E allora prepariamoci il 30 luglio ad avere in quel giardino uno scambio emotivo con Leon Bill, perché lui sul palco è un narratore. Gesti misurati, sguardo che cerca l'ascoltatore, momenti in cui la band diventa coro e la sala si trasformerà ancora una volta in chiesa laica del soul. Un artista dunque che ha suonato con formazioni storiche e band moderne, portando il classic soul in contesti diversi senza tradirne l'essenza. A Monbaroccio arriverà con The Luca Giordano Band with Horns ed è la promessa di un set ricco di fiati, di groove, di intensità.

E adesso che siamo arrivati quasi al termine di questo speciale, vogliamo chiuderlo con un invito che suona quasi come un giuramento. Il 30 luglio, tra le pietre antiche di Monbaroccio, non andrete solo ad un concerto, andrete a un rito collettivo. E allora portate con voi il silenzio necessario per ascoltare la voglia di lasciarvi attraversare da una voce che non chiede nulla se non di essere accolta. Ve lo abbiamo ripetuto più volte, ma è così. Leon Bill non promette miracoli, ma restituisce qualcosa di più raro, la certezza che la musica davvero può ancora curare, unire e risvegliare. Segnate questa data, invitate i vostri amici e preparatevi a essere testimoni di una resurrezione sonora. E restate sintonizzati perché noi di Radio Talpa continueremo a parlarvi di questo Monbaroccio Soul Village per arrivare insieme a quella notte con il cuore già pronto a battere al ritmo del soul. Radio Talpa e il sottoscritto vi salutano e naturalmente vi aspettiamo tutti quanti a Monbaroccio.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornado Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Anche Gigi D'Alessio si cimenta in una sua versione del capolavoro di John Lennon, Imagine, tratto dal suo terzo live, questa volta a New York, Radio City Music Hall, ed edito nel 2011.

John Lennon con la sua Imagine, la più famosa canzone per l'ex Beatle. La traccia è stata pubblicata nel 1971 dall'omonimo LP. Dalla sua uscita è stato calcolato che ha venduto oltre 1.600.000 copie nel solo Regno Unito. Moltissime le cover, da Madonna a Stevie Wonder, John Baez, Lady Gaga, Elton John, Queen, David Bowie e numerosi altri. Ora Laura.

la cantante Laura incide con Neck Eclissi del Cuore, brano del 2010. La canzone è una cover del grandissimo hit Total Eclipse of the Heart della cantante americana Bonnie Tyler, uscita nel 1983. Il testo in italiano è della stessa Laura, mentre il testo originale è di Jim Steinman. Negli anni la ballad ha avuto diversi interpreti, tra cui Tori Amos, Nicky French, Steve Burton e numerosi altri.

Bonnie Tyler, pseudonimo di Gaynor Hopkins, è una famosa cantante gallese. Nella sua carriera ha pubblicato a tutt'oggi 20 album ed i suoi brani più rappresentativi sono senz'altro It's a Heartbreak e questa Total Eclipse of the Heart. Continuiamo con Loredana Bertè.

0: Nel 1985 usciva l'album di Loredana Bertè, Carioca. Da questo lavoro il brano Iris, con testo di Enrico Ruggeri.
1: Iris, rielaborazione di un brano del cantante brasiliano Jamang.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Era Milva con La vita è rosa, una canzone che la grande cantante di Goro incise nel 1970 per l'album Canzoni di Edith Piaf. La versione originale, scritta nel 1945 col titolo iniziale Les choses en rose, ed ora La vie en rose Edith Piaf.

0: Edith Piaf con il famosissimo La Vie en Rose, reso magistralmente da Milva con La Vita è Rosa.
1: Ora Ornella Vanoni.

Ornella Vanoni, la signora della canzone italiana, è una delle artiste italiane della carriera più longeva, è in attività dal 1956. Il brano Fili risale al 1975 dall'album Uomo mio, bambino mio. Il compositore brasiliano incise nel 1975 il fortunatissimo successo mondiale, che diventerà un vero classico della musica leggera del Novecento. Feelings, Maurice Albert.

Boris Albert in un grandissimo successo, Feelings. Ornella Vanoni ne fa una versione molto personalizzata. Ora invece Marton.

era Marteau, leader del gruppo bolognese Judas, gruppo attivo nei primi anni 60 che girava attorno ai nomi di Beppe Maniglia e Franco Carotta. Il testo italiano di questo brano è di Francesco Guccini, ora la versione di Jimi Hendrix, una delle più belle e famose.

0: l'immortale Jimmy in questa performance di Hey Joe, da brividi, Martò nella sua versione italiana dallo stesso titolo.
1: Un caro saluto a tutti e benvenuti all'ascolto su radiotalpa.it.
2: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli.
3: Go but don't forget, songs that are no longer very young, go but don't forget and still listen.
2: Canzoni andate, ma non dimenticate, ed ancora ascoltate.

The Cars con Drive, singolo per la band statunitense pubblicato nel 1984, terzo estratto dal loro album in studio Heartbeat City, è il singolo di maggior successo per la band. Ora i Riders.

erano i Raiders con Indian Reservation, un brano datato 1968, canzone di protesta scritta da John Lauderdale sulla situazione vissuta dai pelerossi Cherokee nella riserva indiana. Disco di platino per 1 milione di copie vendute. Ora i Champs.

Tequila, canzone scritta dal sassofonista Danny Flores, nome d'arte di Chuck Rio. Lo strumentale latino surf, qui nella versione dei Champs del 1958. Numerose cover per questo brano, da The Ventures, Dizzy Gillespie, dai Dr. Feelgood a Perez Prado, per non dimenticare Litfiba, che l'incisero nell'album live Pirata. Ora gli Shocking Blues.

gli Shocking Blue olandesi, quelli del grandissimo successo commerciale Venus, con un altro singolo di buon successo, Mighty Joe, datato 1970. E continuiamo con Hurricane Smith.

Il cantante Hurricane Smith, nonché ingegnere del suono e produttore musicale inglese, incide nel 1972 il brano Oh Babe, What Would You Say? L'artista è conosciuto soprattutto per il suo lavoro con i Beatles, con i Pink Floyd e vari altri. Ora

era la voce di Sandra Ann Goodrich, meglio conosciuta come Sandy Shaw, col suo più grande successo, datato 1968, Those Were the Days. La cantante è stata una delle cantanti pop britanniche più popolari negli anni 60. Quelli erano i giorni. Questa canzone, composta da Burt Bacharach e Al David Shaw, rimase in classifica al numero 1 per 3 settimane. Ora Cliff Richard and the Shadows.

Cliff Richard and the Shadows col brano Theme for a Dream, grande successo del 1961. La canzone portava sulla 2B Mumbling Motion, arrivando in terza posizione di vendita nella classifica britannica. Dodicesimo singolo per il famoso cantante Cliff Richard. Ora Real Thing.

La canzone più famosa per questa band è senz'altro You to Me Are Everything, grande hit del 1976, un brano che ha sbancato le classifiche del mondo. Il gruppo dei Real Thing cerca di replicare col singolo seguente, Can You Feel the Force, non riuscendo a bissare il successo precedente. Continuiamo con Freddy Fender.

Freddy Fender, cantante messicano naturalizzato statunitense, nel 1959 registra per la prima volta questo suo successo, Wasted Days and Wasted Nights, registrandolo nuovamente nel 1975, raggiungendo clamorosamente di nuovo un grande successo.

0: today is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Moltissimi artisti hanno dedicato almeno una canzone della loro produzione discografica a città, amandole ed odiandole. Da New York a Londra, da Parigi a Roma, passando per Singapore e Nuova Delhi. Le note musicali rimbalzano di città in città, note di disperazione, di esaltazione, malinconia ed amore.

poesia vera, dedicata alla sua Roma. Venditti con Roma Capoccia, un brano scritto all'età di 14 anni dal suo Theorios Campus, pubblicato nel 1972.

i Fleet Foxes sono una band statunitense folk rock formatosi nel 2006. Il brano dal loro secondo LP, Sun Giant. Lake House, una visione di una costa gentile e sole per dissipare i dissapori di coppia.

Caro Charlie, sono incinta e abito sulla nona strada, sopra una libreria scalcagnata, dietro Euclide Avenue. Non mi faccio più e ho smesso di bere. Il mio uomo suona il trombone, è un lavoro. Dice che mi ama e che amerà il bambino anche se non è suo. Caro Charlie, porca puttana, non c'è nessun marito e non suona nessun trombone. Mi servono dei soldi per l'avvocato e forse esco in permesso per San Valentino. Christmas card from a hooker in Minneapolis. Tom Waits.

la band americana Beirut, capitanata dall'enfant prodige Zach Condon col brano Nant, una splendida canzone d'amore malinconica d'accompagnamento alla vita.

Lou Reed scrisse nel 1972 New York Telephone Conversation, brano compreso nello splendido album Transformer. Il disco contiene alcuni gioielli musicali: Vicious, Perfect Day, Walk on the Wild Side, Sad Life of Love. Questo è Lou Reed.

0: I can't be with you.
1: Walking in Memphis, del cantautore statunitense Mark Cohn, è un estratto dal suo album di debutto pubblicato nel 1991. Mark Cohn specifica che il brano non è l'ennesimo tributo al re del rock and roll Elvis Presley, ma fu ispirato dopo aver visitato la città di Memphis nel 1985. Mark Cohn.

un amore incompreso, canta Morrissey, e ora parte per Parigi. Morrissey incide questa canzone nel 2009 per il suo nono album in studio, Years of Raceful, Morrissey.

il boss con Street of Philadelphia, bellissima canzone compresa nella colonna sonora del film omonimo, uscito nel 1993 con protagonista Tom Hanks. Il brano ricevette l'Oscar alla migliore canzone originale ed il Golden Globe.

0: Questa è radiotalpa.it.
1: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
2: American Dream.
1: In studio Maurizio Benvenuti.
3: Je suis venu te voir comme ça sans trop savoir.
4: Cari amiche, cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio Benvenuti, come al solito mi trovo qui in studio davanti al microfono per proporvi qualcosa, a mio avviso, di particolarmente interessante. Lo sapete, Radio Talpa da sempre cerca voci nuove, sguardi sonori che non trovano ancora la luce dei riflettori. Radio Talpa è una radio che scava nelle pieghe della musica, che ascolta chi sperimenta, chi mescola generi, chi racconta storie intime e collettive. Il nostro impegno è semplice e radicale: dare spazio a chi merita di essere ascoltato, sostenere percorsi artistici non convenzionali e trasformare l'attenzione in opportunità concrete per emergere. E allora questa sera voglio proporvi tre artiste emergenti da ascoltare ed abbiamo pescato nel vasto panorama francese. Iniziamo con Mentissa, una cantante belga di origine congolese che porta nella voce e nelle scelte musicali un ponte tra culture. La sua presenza scenica e la capacità di fondere ritmi, melodie e sensibilità contemporanee la rendono una figura da seguire con attenzione. Radio Talpa ve la propone perché crede in un artista come Mentissa, che racconta identità complesse e le trasforma in canzoni che ti restano dentro. Ascoltiamola.

E lei è Mentissa, una cantante belga di origine congolese, nata nel 1999, quindi giovanissima, ma il suo grande successo è stato proprio in Francia grazie a The Voice, che l'ha in qualche modo scoperta e l'ha lanciata nel mercato. La sua voce, l'avete ascoltata, è un timbro caldo e versatile, capace di passare da ballate intime a pezzi pop più ritmati. Per quanto riguarda i suoi testi, questi sono spesso incentrati su crescita personale, relazioni e passaggi di vita. Lei canta prevalentemente in francese, ma non disdegna di cantare anche in olandese, visto che è cresciuta nelle Fiandre orientali.

E lei è dunque Mentissa, un'artista emersa sulla scena francofona con un album intitolato La Vingtaine, dal quale abbiamo ascoltato due brani, tra cui anche la title track. Un progetto che ha raccolto attenzione per la varietà dei brani che spaziano da pezzi energici a ballate più intime e per la presenza di videoclip ufficiali che hanno raggiunto un pubblico vastissimo. La sua attività live include date in festival e concerti in Europa, soprattutto naturalmente Belgio, Francia e Lussemburgo, i paesi francofoni. Ma sicuramente la sua carriera è agli esordi, agli inizi, e sicuramente si farà conoscere anche in altri luoghi. Intanto Radio Talpa ve la sta proponendo perché a mio avviso merita la vostra attenzione. Ci andiamo ad ascoltare un terzo brano da questa artista e la salutiamo.

E dopo Mentissa vogliamo proporvi un'altra artista che sicuramente molti di voi non conosceranno. Si chiama semplicemente Pomme, questo è il suo nome d'arte. È una cantautrice folk francese che scrive con delicatezza e coraggio. Le sue canzoni sono piccoli universi di poesia quotidiana, dove la voce si fa confessione e la chitarra diventa una mappa emotiva. È un artista che sa parlare al cuore, senza urlare, che costruisce intimità e la condivide con chi ascolta. Per noi di Radio Talpa, Pomme rappresenta la bellezza della semplicità che resiste.

0: E questa è Pomme, che è il suo nome d'arte, in realtà lei si chiama Claire Pommé. Nata vicino a Lione nel 1996, Pomme è diventata in pochi anni una delle figure più riconoscibili della nuova scena francese, grazie a canzoni che mescolano delicatezza melodica e testi profondi. La sua cifra stilistica è un folk moderno che privilegia la voce e la parola con melodie emotive e arrangiamenti essenziali. Una Claire Pommé che è cresciuta in un ambiente musicale, ha studiato solfeggio, ha suonato il violoncello e poi si è avvicinata alla chitarra e alla hautoarp. Questa formazione classica e l'amore per gli strumenti acustici si riflettono nella cura degli arrangiamenti e nella sensibilità delle sue composizioni. Dagli EP iniziali al primo album, Pomme ha costruito una discografia che ha attirato l'attenzione della critica e del pubblico. Il suo lavoro le è valso riconoscimenti importanti nella scena musicale francese, consolidando la sua reputazione come cantautrice, capace di coniugare poesia e immediatezza. Ad esempio, il brano che voglio proporvi adesso, di Claire Pommé o di Pomme, come preferite, è un brano che mi ha colpito moltissimo. Si chiama Le Sequoia e parla naturalmente degli alberi e della loro importanza. Una canzone che vuole essere un ritorno a se stessi. Pom in questo brano costruisce un piccolo rito di guarigione. L'allée delle sequoie non è solo un luogo fisico, è un corridoio di memoria, un passaggio dove il respiro torna pieno, dove il corpo si riabitua a se stesso, dove il vento diventa confidente e custode. La frase che mi ha colpito, Je vais retourner dans l'allée, in questa canzone assume un significato più profondo. Non è solo voglio tornare nel viale, nel corridoio, ma voglio tornare nel luogo dove mi sono sentita intera, dove la natura ha cantato o pianto con me, dove le ferite del passato sembravano finalmente attraversabili. L'allée dunque diventa un rifugio, un luogo di rinascita, e le sequoie sono creature antiche che cantano, piangono, custodiscono. Il vento presente in questa canzone è un messaggero che porta via le preghiere e i dolori. Il corpo è qualcosa da reimparare, da abitare con dolcezza. È una canzone che parla di fragilità, ma con una luce che filtra tra i rami, una luce che consola. Beh, a me questa canzone mi è piaciuta tantissimo, mi sono innamorato per la sua poesia che trasuda da ogni parola che Pom canta in maniera così mirabile e voglio condividerla con voi. Le Sequoia. Lei è Pom.
1: La prochaine, c'est une chanson de mon prochain album. Et ça parle des arbres. Je sais pas, j'ai l'impression que si vous venez au Sofar, vous devez aimer les arbres quand même.

L'ultima canzone per oggi per quanto riguarda POM, con la speranza in qualche modo di avere fatto breccia nel vostro cuore, si chiama On Brûlera, bruciare per rinascere. È una canzone che parla di due persone che si scelgono nonostante tutto, nonostante le ferite, le paure, le ombre che ognuno porta con sé. Il fuoco qui non è distruzione ma purificazione. Bruciare ciò che fa male, ciò che impedisce di vivere pienamente. POM canta un amore che non chiede permesso, che non si nasconde, che non si vergogna di essere diverso, fragile, luminoso. Un amore che dice: se il mondo non ci vuole, bruceremo altrove, ma insieme. Quindi il fuoco come rito è un gesto simbolico per liberarsi dal giudizio degli altri. L'amore come rifugio, un luogo dove si può essere vulnerabili senza paura. La società che osserva e spesso non capisce, non accoglie, non perdona, ma con la promessa di restare uniti anche se tutto intorno sembra voler dividere. Questa è una delle canzoni più forti del repertorio di POM perché parla di chi ama fuori dalle cornici, di chi ha dovuto difendere il proprio modo di stare al mondo, di chi ha trovato nella tenerezza una forma di rivoluzione. POM non urla, sussurra una ribellione dolce, che è forse la più potente. On Brûlera, POM!

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia, sempre alla ricerca di talenti emergenti. E siamo arrivati al terzo artista che volevo proporvi oggi. Lei si chiama Anaïs Rosso. È un'autrice, compositrice, interprete parigina, il cui universo musicale è ibrido e poetico. Autodidatta, ha sviluppato una voce di tenore che mescola blues, opera, elettronica e barocco, con influenze che vanno dalla tradizione francese a sonorità internazionali. E iniziamo l'ascolto di Anaïs Rosso con il suo nuovo singolo che si chiama Facing Roses. Racconta la storia del suo incontro con la figlia Rosa. Questo brano mescola blues, hip hop e influenze francesi con una produzione che mixa chitarra, voce campionata e tastiere. Lei è Anaïs Rosso. I'm facing a new, I'm facing a new, I'm facing a new.

0: E lei era Anaïs Rosso. Il prossimo brano che vi propongo ha un'introduzione dove Anaïs Rosso spiega il suo ingresso in campo musicale, perché fino allora lei faceva la DJ, quindi programmava musica. E allora dice: prima di lanciarmi nella musica, io facevo la DJ, quindi programmavo artisti. E invece una sera ho preso il microfono e ho cominciato a cantare, a improvvisare. E a partire da questo momento è stata per me una vera rivelazione di trovare delle parole giuste, e offrire alla mia bocca anche delle parole che suonavano. Nella scrittura, poi, ho avuto l'impressione di aver scoperto un paese dove io mi sento libera, di esistere davvero libera e di poter dire delle cose che non ho mai detto nella vita vera. E allora ascoltiamoci questa introduzione di Anaïs Rosso e a seguire la canzone Les Colombes.
1: Avant de me lancer dans la musique, je programmais des artistes. Et un soir, j'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter, à improviser. Et à partir de là, ça a été une vraie révélation pour moi de trouver des mots justes, et offrir à ma bouche aussi des mots qui sonnent. Et dans l'écriture, j'ai l'impression d'avoir découvert un pays où je me sens libre d'exister et de pouvoir dire des choses que je ne dis jamais dans la vraie vie. C'est Anaïs Rosso et je vais interpréter Les Colombes.

0: Blows.
1: E con questa cover di Johnny Cash che Anaïs Rousseau con la sua autenticità ci ha proposto, siamo arrivati al termine di questo speciale che vi ha proposto tre artiste francofone emergenti, Mentissa, Pom e Anaïs Rousseau. Perché ve le abbiamo proposte? Perché Radio Talpa cerca la novità che emoziona. Noi non seguiamo mai mode, ma seguiamo autenticità. E crediamo nelle storie perché ogni artista porta con sé un racconto che merita di essere ascoltato. E vogliamo creare ponti tra generi, lingue, generazioni e pubblici diversi. Siamo una radio, Radio Talpa, una radio che ascolta con le mani aperte e il cuore attento. Qui le canzoni non sono solo suoni, ma strade che indicano dove siamo stati e dove potremmo andare. E allora, a chi canta nelle stanze piccole, a chi prova a mescolare il mondo dentro una melodia, a chi teme che la propria voce resti un segreto, beh, Radio Talpa, come in questo caso, vi tende il microfono. Vogliamo essere uno dei primi passi, la stazione che accende una luce, il luogo dove una canzone trova il suo pubblico. Noi di Radio Talpa ascoltiamo con cura, raccontiamo con rispetto, spalanchiamo porte con gentilezza. E allora questo invito è rivolto a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento e che fanno musica. Perché se la tua musica ha il coraggio di essere vera, se le tue parole tremano e poi si fanno ferme, qui a Radio Talpa troverai qualcuno che crede nella tua strada. Perché la musica che cambia la vita non sempre arriva dai grandi palchi, a volte nasce in un angolo, in una voce che non si arrende e ha bisogno solo di qualcuno che la ascolti davvero. E Radio Talpa, dal 1977, è pronta ad ascoltare. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.

c'è un momento dell'anno in cui Senigallia si mette il vestito di scena. Il mare diventa un ritmo, le strade un giro di Charleston, le luci un invito a ballare. Qui per qualche giorno, da tanti anni ormai, il tempo si piega al suono di chitarre, fiati e tacchi che battono sul selciato. Ogni passo è una storia che si riallaccia a un'epoca che non smette di farci sognare. E allora oggi accendiamo il microfono e lasciamo che la città ci racconti la sua canzone più bella. Finalmente è arrivato Summer Jamboree 2026, 31 luglio, 9 agosto. Si parte!

E allora, buongiorno Senigallia, buongiorno Mondo Rockin, siete sintonizzati sul cuore che batte al ritmo del Summer Jamboree. Il pubblico, lo vedo, è già lì, tra le piazze e il lungomare, pronto a trasformare ogni angolo in una pista da ballo, perché ogni angolo di Senigallia si trasforma. Piazza Garibaldi ospita il palco principale con grandi concerti internazionali. Piazza del Duca e la Rocca Roveresca diventano il cuore del vintage market, del burlesque all'aperto e dello street food. Piazza Roma è il luogo per l'Livestream Dance Corner e la danza sociale. Piazza Simoncelli accoglie mostre di auto d'epoca. Il lungomare, Levante e Ponente suonano dal mare con le loro beach stage e la rotonda mare si accende per le jam session notturne e i balconi jam. Questo è il Summer Jamboree.

0: E allora, il conto alla rovescia è davvero iniziato. Il pre-festival aprirà il sipario il 31 di luglio, mentre il festival si svolge quest'anno dal 1 al 9 agosto e sono giorni in cui la città pulserà di musica, danza e incontri. Segnatevi queste date perché Senigallia torna ad essere la capitale mondiale del rock and roll e dello swing. Immaginate per un attimo decine di record hope sparsi per la città, jam session sui balconi della Rotonda Mare, un old timer's park con auto americane prima del 1969 e una parata di Cadillac, Chevrolet e Buick che scintillano sotto il sole. Ci sono mercati vintage tra i più ricchi d'Europa, spettacoli burlesque sotto le stelle e attività per famiglie che rendono il festival davvero un'esperienza per tutti.
1: Hey boys, let's have some fun. Let's get everybody rocking in this lazy town.

E poi danza e comunità, perché il Jamboree non è solo ascolto, è movimento. Campi di danza, bootcamp, spettacoli e jam con un'orchestra di 20 elementi animeranno ogni angolo. Migliaia di ballerini praticano il lindy hop, il boogie woogie, il balboa, il jive, trasformando la città in una pista da ballo a cielo aperto. E qui si impara. Si insegna, si scambia un passo e si trova un amico con cui ballare fino all'alba. E mentre scorrono i titoli e i brani, la voce al microfono racconterà storie: il primo amore incontrato sotto un palco, la coppia che torna ogni anno, il ragazzo che ha imparato a ballare grazie ad una jam. Ogni annuncio è un invito. E allora, anche quest'anno, vi invitiamo ad alzarvi, a muovervi e lasciare che la musica vi trovi, perché la musica sarà ovunque al Summer Jamboree 2026.

E adesso, cari amiche e cari amici, veniamo a proporvi solo alcuni degli infiniti artisti che anche quest'anno si esibiranno nei due palchi, quello principale di Piazza Garibaldi e quello avvolgente della Rocca Roveresca. Ne citiamo solo alcuni perché non ci basterebbero giorni per illustrarli tutti quanti, visto che sono davvero un'infinità. Per questo vi invitiamo a sfogliare il sito ufficiale del Summer Jamboree, www.summerjamboree.com, per non perdervi proprio nulla di questo infinito evento che è da vivere ogni cosa dal primo all'ultimo respiro. E allora veniamo subito a parlare di un grande artista, Albert Lee, perché ci sono musicisti che fanno la storia e poi ci sono quelli che la riscrivono ogni volta che toccano le corde. Questo artista, Albert Lee, appartiene a questa seconda, rarissima categoria, quella degli artisti che non si limitano a suonare, ma cambiano il modo in cui il mondo ascolta. Beh, il Summer Jamboree quest'anno accoglierà un uomo che ha attraversato decenni di musica con la grazia di un funambolo e la precisione di un orologiaio. Parliamo di Albert Lee, un chitarrista dalla classe cristallina, dalla velocità ipnotica, dal tocco inconfondibile. È considerato da molti colleghi, tra cui lo stesso Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi viventi. Ha portato il country rock a un livello tecnico e poetico che nessuno aveva mai immaginato. Il suo stile è un ponte tra mondi, il twang del country, la dolcezza del folk, la precisione del bluegrass, l'energia del rock and roll. Ogni nota è un sorriso, un lampo, un racconto. Albert Lee al Summer Jamboree.

Il Summer Jamboree quest'anno accoglie una donna che ha la musica nel sangue, perché ci sono artisti che salgono sul palco con una valigia piena di canzoni e poi ci sono quelli che arrivano con un mondo intero, ricordi, radici, storie di famiglia, un'eredità che vibra in ogni nota, perché parliamo di Gina Haley, che appartiene a questa seconda preziosa categoria.

ha costruito un suo percorso, un suo stile, un suo modo di stare sul palco. La sua voce è un ponte tra il rock and roll delle origini e la sensibilità contemporanea, tra la memoria e il presente, tra la storia della sua famiglia e la storia di chi l'ascolta. Ogni suo concerto è un abbraccio, un modo per dire: questa musica è ancora viva e vive con noi. E io, signore e signori, non vedo l'ora di ascoltarla dal palco. Lei è Gina Ely.

E al Summer Jamboree ci sarà anche lui, Sean McDonald, l'uomo che porta il rock and roll nel sangue, una delle voci più autentiche della scena roots contemporanea. È uno di quegli artisti che quando sale sul palco accende un fuoco. Con la sua personalità rara, magnetica, profondamente vera, con la sua voce ruvida e luminosa, con quel modo di stare sul palco che sembra unire Memphis e Dublino, Route 66 e pub fumosi, Sean porta con sé un'energia che non si impara, si vive. È un cantante, un chitarrista, uno storyteller che ha fatto del rock and roll, del rhythm and blues e dell'americana music più viscerale la sua casa. McDonald è uno di quei musicisti che non imitano un'epoca, la incarnano, e la sua musica è un ponte tra il rock and roll delle origini, il blues più caldo, il country che profuma di legno e polvere, l'energia ribelle dei dance floor anni 50, perché ogni suo concerto è un viaggio sincero, potente.

Andiamo a chiudere questo antipasto sonoro che vi abbiamo voluto proporre. È davvero solo un antipasto, perché gli artisti presenti al Summer Jamboree sono infiniti. Per questo vi invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale www.summerjamboree.com per perdervi tra i tanti artisti che anche quest'anno saranno presenti e vi infiammeranno nei due palchi del festival. L'ultimo artista che voglio proporvi per questa sera è una donna, si chiama Jessie Gordon ed è l'eleganza ruvida del rock and roll moderno. Una voce che sembra arrivare dagli anni 50 ma che parla diritto al presente. Un artista di quelli che abita il palco, che lo respira, che lo porta addosso come una seconda pelle. Jessie Gordon è cantante, performer, un artista che sembra uscita da un vinile del 55, ma con un'energia che appartiene solo all'oggi. La sua voce ha il graffio del rockabilly, la dolcezza del doo-wop, la potenza del rhythm and blues. Il suo modo di stare sul palco è un invito. Alzati, balla, vivi! E allora questa sua presenza aggiunge un tassello prezioso al mosaico del festival, un artista capace di far vibrare piazze, cuori e scarpe da ballo con un'energia contagiosa. Jessie Gordon.

0: E così, care amiche e cari amici, Maurizio Benvenuti, che vi ha parlato fino adesso, vuole ricordarvi che quando le luci si abbasseranno e l'ultimo assolo svanirà nell'aria salmastra, resterà la scia di notti che hanno saputo tenere insieme passato e presente. Senigallia ancora una volta si addormenterà con il sorriso di chi ha ballato troppo e amato ancora di più. Noi per il momento spegniamo il microfono, ma la musica continuerà a suonare nei passi che abbiamo lasciato sulla città. Questo è stato il nostro speciale Summer Jamboree 2026. Grazie per aver ballato questa sera con noi. Naturalmente restate sintonizzati su Radio Talpa perché noi continueremo a portarvi le vibrazioni del Summer Jamboree. Buonanotte, rockin', e che il ritmo non vi abbandoni mai.
1: Love song train. Oh, the love song track.

Cari amiche e cari amici, quest'oggi su Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro apriamo una porta lentamente, non una celebrazione frettolosa, ma un invito a sedersi. E allora immaginate per un attimo una stanza illuminata da una lampada gialla, una chitarra appoggiata ad una sedia, fogli di parole sparsi sul tavolo e lì, su quel tavolo, seduto, c'è Guy Clark, un artista che non urlava per farsi ascoltare, parlava piano e con precisione e in quel parlare costruiva mondi. Lo speciale di oggi è un atto di ascolto, un'apertura lunga e attenta per restituire a questo disco che compie 50 anni, Hold Number One, la sua dimensione umana, le persone che lo hanno scritto, le storie che lo abitano, i luoghi che lo hanno ispirato. E io, come al solito, cercherò di guidarvi in questa avventura sonora.

Guy Clark nasce nel 1941 e ci ha lasciato nel 2016. Era prima di tutto un narratore. Le sue canzoni sono microstorie popolate da personaggi imperfetti, paesaggi texani e dettagli che sembrano rubati alla vita quotidiana. Nato e cresciuto in Texas, Guy Clark portò nella musica la stessa attenzione che un buon narratore mette nei suoi racconti. Pochi tratti, scelti con cura per far vivere un personaggio. A Nashville, nella RCA Studio B, con arrangiamenti essenziali e session man che non sovrastano la parola, Hold Number One si presenta come un piccolo manuale di empatia. Ogni canzone è una stanza e ogni stanza ha i suoi oggetti, i suoi odori, i suoi silenzi. Questo disco ha segnato una generazione di cantautori e ha consolidato la reputazione di Clark come maestro del racconto in musica. Ora ci ascoltiamo un grande classico interpretato poi da tantissimi altri artisti. Parliamo di LA Freeway, la mappa della fuga. Valigie, padrone di casa, giornali da buttare. Qui la Freeway è metafora e strada reale, gesto pratico e promessa emotiva. Scritta in un momento di frustrazione a Los Angeles, la canzone è al tempo stesso autobiografica e universale. Ascoltiamola come una decisione che si compie, non come un rimpianto. Le cover che l'hanno resa davvero famosa mostrano quanto la melodia e il testo siano adattabili senza perdere la loro verità. E allora ascoltiamoci nella versione originale in tutta la sua bellezza, cantata da Guy Clark, questa LA Freeway.

In questo album, che contiene 10 grandi storie, ogni brano è meraviglioso. Come ad esempio questa Desperados Waiting for the Train, una ballata che è un film in miniatura, un vecchio, un ragazzo, un treno che passa. La forza del brano sta proprio nei dettagli, una giacca consumata, una risata strozzata e nella tenerezza con cui il narratore ascolta. È una lezione di empatia. La canzone ci insegna a guardare i perdenti con rispetto e a riconoscere la poesia nelle vite ordinarie. È un incontro. E allora, dopo questo brano, qualche secondo di silenzio per lasciare che il ricordo di questa canzone ci avvolga ancora di più.

0: E allora, 5 secondi di silenzio, come vi avevo detto prima dell'ascolto del brano, per farci avvolgere ancora di più da quella delicatezza che Guy Clark ci ha saputo trasmettere. Da questo imperdibile album, un'altra canzone, Texas 1947, ricordi d'infanzia, paesaggi di polvere e luce, il tempo che cambia. Questo pezzo fonde memoria personale e storia collettiva. Lo dobbiamo ascoltare come una cartolina che si apre con immagini che rimangono impresse e che parlano di radici.
1: Being 6 years old, I had seen some trains before. So it's hard to figure out what I'm at the depot for. Trains are big and black and smoking, steam screaming at the wheels.

E poi c'è quella Rita Balù, che è l'apertura stessa dell'album, un'apertura vivace e affilata. In meno di 3 minuti, Guy Clark disegna un personaggio che resta nella memoria. È honky tonk, è ironia affettuosa, è ritmo che ti prende per mano e ti introduce al mondo dell'album. Noi ve la presentiamo come un biglietto da visita, poche parole, immagini nette, un personaggio che sembra uscito da un bar di provincia. Rita Balù, Guy Clark.

Questo album alterna brani brevi e incisivi a ballate lunghe e narrative. Insieme costruiscono un mondo coerente, personaggi imperfetti, dialoghi asciutti, immagini domestiche. Il suono è fatto di arrangiamenti essenziali che sostengono, senza sovrastare, il racconto che è protagonista in questi brani di Guy Clark. Lo stile di Guy Clark è di una semplicità incredibile nel narrare le cose. Guy Clark sceglie poche immagini precise e le lascia vivere da sole, lavorare da sole. Oggetti e gesti che rendono la storia credibile e vicina e racconta senza giudicare, con rispetto per i personaggi. E la musica sostiene la parola, ma non la sovrasta. La parola è sempre protagonista e questa combinazione crea canzoni che sembrano conversazioni intime. Non ti dicono cosa pensare, ma ti mostrano una scena e ti lasciano dentro la sensazione. Clark era parte di una comunità creativa come Susanna Clark, Town Van Zandt, Jerry Jeff Walker e insieme hanno trasformato il songwriting in un'arte di racconto. Ascoltare ancora oggi Old Number One, e pensate un po', sono ben 50 anni che io ascolto questo album dal giorno in cui uscì, significa sedersi accanto a questo grande artista mentre racconta storie che sembrano semplici, ma che, ascoltate con attenzione, rivelano la complessità dell'essere umano. La sua lezione è che la grande canzone nasce proprio dall'osservazione attenta, dalla cura del dettaglio e dalla compassione per i personaggi che incontriamo. E allora noi vogliamo chiudere questo speciale di oggi con un invito che rivolgo a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo percorso sonoro. Cerchiamo di riscoprire l'album traccia per traccia e lasciate che ogni canzone vi apra una stanza. E voi entratici in quella stanza, portate con voi la gentilezza che Clark mette nei suoi versi, fate che questa celebrazione non sia solo una data sul calendario, ma un gesto quotidiano. Ascoltate, raccontate, condividete. E prima dell'ultimo brano presente in questo album, prendete un respiro profondo, parlate piano e lasciate che la musica faccia il resto. E noi ci congediamo da questo infinito artista, chiudiamo solo per un attimo la stanza, lui è ancora lì, seduto davanti a un tavolo con i fogli delle sue canzoni appena scritte. Si chiama She Ain't Going Nowhere e su questo brano noi lo salutiamo, lo ringraziamo per quello che ha scritto, per quello che ha saputo trasmetterci, che a 50 anni di distanza continua ad essere ancora prezioso. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Radio Talpa, semplicemente diversa, semplicemente unica.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questa Musincanta si riprende in questo 2026. Alla grande è passato un po' di tempo, è passato qualche giorno dal vecchio anno e è passato anche qualche giorno in più dall'ultima trasmissione del programma, quindi dobbiamo riprendere un po' il tempo perduto, no? Quindi tutto quello che è già successo, quello che è già uscito all'interno del 2025, lo riascoltiamo, lo riproponiamo o perlomeno diciamo che lo approfondiamo, visto che da un po' di tempo che non siamo in onda. In questo caso, il primo progetto che recuperiamo dall'appena passato anno, da qualche giorno, è quello dei Deftones, Private Music, che fa ritornare Kino Moreno e tutti gli altri amici dei Deftones, sicuramente in versione un po' più matura, ma fanno sì che sferzano i nostri istinti per certi versi, in alcuni brani in particolare. Da Private Music ascoltiamo Infinite Source e My Mind is a Mountain. Deftones.

0: Musincanta, top quality music.
1: Tra gli album che sono usciti, che non abbiamo ascoltato ancora in Musincanta, c'è questo del The New Eves di Brighton. L'album si chiama The New Eve is Rising, quindi la nuova Eva sta sorgendo. Vedremo questa nuova Eva, una nuova era per me della nuova Eva, e quindi è un gioco di parole che potrebbe anche starci, ma anche e soprattutto il fatto che stiamo appunto dell'inizio del nuovo anno. Due brani che ascoltiamo, ossia Red Brick e Cow Song, che sicuramente possono rappresentare molto molto completo questo folk psichedelico con qualche venatura, diciamo, di chiamiamolo così, di punk. The New Eves.

0: Musincanta ai concerti.
1: E inauguriamo oggi con questa nuova puntata una sorta di rubrica nuova, no? Una rubrichetta si dice, Musincanta ai concerti, cioè l'occasione di poter parlare di un nuovo album anche grazie al fatto di aver vissuto il concerto, cioè il fatto di aver assistito quindi al live e quindi con maggiore consapevolezza poter dire anche una parolina in più rispetto a quanto si potrebbe scrivere a livello di critica di un album. Io non amo particolarmente fare critiche o studi, diciamo relazioni per quanto riguarda l'ascolto successivo di un album, perché secondo me è tutto sempre molto personale, no? L'impatto che può esserci all'ascolto di un nuovo lavoro di un gruppo, di una band, di, insomma, di un artista. In questo caso, per quanto riguarda Musincanta ai concerti, voglio ricordare che sono arrivati in Italia qualche mese fa i These New Puritans, che hanno realizzato questo album nuovo, bellissimo, Crooked Wing, e l'occasione quindi, come dicevo, è quello anche di poter esporre anche il vissuto, no, di quel concerto, cioè vedere questa band meravigliosa con l'attenzione alla cura, la precisione dei suoni, ai dettagli, tutto questo tra un'alternanza di sensazioni e di emozioni, no, da quelle più cupe a quelle più angeliche, insomma, veramente, diciamo, punti di trascendenza dal punto di vista musicale, così come anche di raggiungimento del baratro, no? E quindi è come una sorta di bellezza che appunto hanno rappresentato sul palco, in questo caso del Monk qui a Roma, di quello che può essere il recupero dalle rovine del cuore, no? Quando si può stare veramente molto male per poi dopo raggiungere eventualmente degli altissimi livelli invece di felicità. Per quanto riguarda quindi questo album, dopo ovviamente il consiglio di poter nella prossima occasione raggiungerli al concerto, ai loro concerti, ai loro live in Italia o anche all'estero ovviamente se possibile, ascoltiamo da Crooked Wing A Season in Hell e Bells.

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Per la pietra miliare di Augusto, lui ha ripreso una produzione nuovissima, diciamo. Però in realtà si tratta della registrazione di un concerto che c'è stato nel 1985, una performance di 20 brani dei famosissimi e degli amati Askar Du. Quindi che cosa è successo? Che poveretti hanno subito la distruzione del loro materiale di archivio nel 2011, perché c'è stato un incendio nel deposito, appunto, dove conservavano l'archivio, dove conservavano tutte le registrazioni. Però a questo punto dobbiamo anche consolarci col fatto che sono riusciti comunque a rimediare questo concerto e quindi poterlo pubblicare interamente in un cofanetto di 4 LP. Ricordiamo anche dove è stato registrato al First Avenue, un locale dell'epoca di Minneapolis. Quindi ascoltiamo Makes No Sense At All e Pink Turns to Blue, Askar Du.

Un caro saluto alle amiche e amici in ascolto di Musincanta. E ben ritrovati con le pillole di Indipendenze e buon anno qui da Matteo Maioli. E salutiamo il 2025 con uno dei dischi che è stato preferito da ascoltatori, ma anche critica musicale. E sicuramente è entrato anche nella mia top 10, che potete leggere su www.calport.com. Sto parlando di More dei Pulp, che segna il ritorno dalla band di Sheffield dopo direi 25 anni di assenza, perché era dal 2001 che non realizzavano con Wheel of Life un album in studio. Ed è uno dei dischi anche più importanti per molta critica musicale, come si dice, ha un 83 di aggregativo su Metacritic. E conquista la prima posizione addirittura di Uncut Magazine. Gli dà 90, 90 anche per The Line of Best Fit, per Clash Music, e tutti unanimi nel decretarlo un capolavoro della maturità, anche un disco oltre le aspettative. Ed è così perché in queste canzoni ritroviamo proprio tutte le caratteristiche, i punti di forza di Jarvis Cocker e soci. E si parte con i singoli, Got to Have Love è molto ballabile, e la stessa Spike Island è un inno. E poi passando per canzoni anche romantiche come Tina, o anche rappresentative proprio del loro stile, del loro pop elegante e conturbante anche. Ad esempio Grown Ups, ma anche la stessa My Sex che volevo proporre per il nostro ascolto. È anche una traccia che evoca, secondo me, Serge Gainsbourg, quindi Marta penso ne sarà felice, e per restare in tempi moderni è anche un po' sullo stile di Baxter Dury, quindi anche molto conturbante, sì, come dicevo, l'aggettivo è davvero giusto. Quindi io con More Day Pulp, in particolare la traccia My Sex, vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, un grosso augurio di buon anno e niente, ci risentiamo per le prossime pillole. E ricordo anche che Indipendenze la potete ascoltare su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22:30 e su www.neoradio.it ogni sabato dalle 12, dove è anche presente il podcast sulle pagine della radio bolognese sul sito internet. E quindi grazie Marta, e buoni pulp, questa è My Sex.

0: Musincanta, top quality music.
1: Grazie a Matteo Maioli per la pillola e l'approfondimento sul nuovo album dei Pulp. Bellissimo il brano che hai scelto, Matteo. Proseguiamo, è uscito quest'estate, anzi l'estate scorsa in questo senso, un EP dei Monarca X che si chiama Mutazione. Chi sono i Monarca X? Sono Agnese Alteri e Emilio Albertoni, che saluto. Il brano che ascoltiamo di questo EP è Diapausa, però quello che voglio fare è invitarvi ovviamente a recuperare l'intero EP che è su Bandcamp, sulle principali piattaforme, anche perché è simbolico nel momento in cui l'hanno creato come un vero e proprio prodotto della mutazione. Infatti, oltre agli stili che ovviamente potreste anche sentire nel momento in cui non sentiate soltanto Diapausa, che è il brano che ascoltiamo stasera, una fusione vera e propria tra trip hop, post punk e ambient elettronica. Quindi a voi anche la possibilità di scoprire qualcosa che sia anche inerente al concetto della creazione, della mutazione, non soltanto come idea, come concetto teorico, ma proprio nel momento in cui si fa anche musica. Quindi ascoltiamo Monarca X, Diapausa.

0: Musincanta, top quality music.
1: E per chiudere questo programma, questa puntata di Musincanta, voglio farvi ascoltare un brano, ahimè perché siamo veramente agli sgoccioli, di un album sempre del 2025 uscito in un modo strepitoso dal mio punto di vista. Si tratta di Lacinia, che è un album, l'ultima creazione di Stefano Pilia, che ha realizzato questo ulteriore album, questo ulteriore lavoro di classica contemporanea, considerando che noi conosciamo Pilia per la sua partecipazione, diciamo, molto attiva nell'ambito del rock, no? Della musica alternativa, sempre nel merito della musica diversa italiana. Qui addirittura è talmente diverso che va addirittura a sconfinare con la musica classica, anche se appunto nuova. Tra l'altro lui è anche laureato in contrabbasso classico, è un testone, insomma, anche in fisica addirittura, quindi massimo rispetto a Stefano Pilia. Ascoltiamo quindi dalla Cinia, la Cinia of Axis, e con questo brano ci salutiamo, e il nostro appuntamento è per la prossima puntata di Musincanta. Un bacione a tutti, grazie e ciao.

L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushy & Jazz for Slat, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushyandjazzforslat.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushy & Jazz for Slat, perché far parte della ricerca è jazz.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono il Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Ascolta Radio Talpa e lasciati sorprendere dal palinsesto. Radio Talpa, la colonna sonora che non ti aspettavi.
1: Radio Talpa presenta Numeri e Note. Ascolta la tua vibrazione con Barbara Berenice, un viaggio nel mondo dei numeri e dei simboli.

Benvenuti a Numeri e Note, io sono Berenice e mi trovate il giovedì dalle 22 alle 22.30 qui sulla radio web Radio Talpa. Per chi non mi avesse mai ascoltato prima, ricordo che mi occupo di numerologia evolutiva, di geometria sacra e di simbolica, per far sì che le persone possano conoscersi nel profondo e affrontare anche un percorso di crescita personale. Non solo però le persone singole possono farlo, ma anche le aziende. Infatti la numerologia aiuta molto nella ricerca del personale o nel creare dei team seguendo appunto le caratteristiche delle persone coinvolte. La funzione della numerologia evolutiva che seguo io è proprio quella di far sì che possano essere messi in luce i propri talenti e le proprie caratteristiche, abbracciando per prima ovviamente riconoscerle le nostre ombre, e in questo modo trovare, diciamo, la strategia, ecco, migliore per utilizzare quelli che sono i talenti, riconoscendo i limiti, ma allo stesso tempo provando ad evolvere e quindi superare un pochino le paure, i sensi di colpa, tutti i limiti che la nostra mente ci impone ogni tanto e che ci fa rimanere fermi nella zona di comfort. Dovete sapere che uno dei rappresentanti, diciamo, più noti nel campo della quella che oggi viene chiamata numerologia, ma è sempre stata chiamata scienza dei numeri da tutti i popoli, è Pitagora. Pitagora sicuramente conosciuto per vie scolastiche come matematico. In realtà dovete sapere che Pitagora viene definito un iniziato, cioè una persona che comunque ha un ruolo fondamentale per l'umanità, e infatti devo dire che la sua storia lo ha sicuramente confermato. Si racconta infatti che Pitagora, nato tra il 582 a.C. fino al 495 a.C., sia figlio di Mnesarco e Parteni, che erano a Delfi per affari e decisero di chiedere all'oracolo di Delfi se il loro viaggio verso casa sarebbe stato tranquillo, sicuro, senza alcun intoppo. La profetessa di Apollo gli informò che il viaggio sì, poteva essere sicuramente tranquillo, ma in realtà c'era una bella novità. La moglie infatti era incinta e comunica la gravidanza, ovviamente non per farli preoccupare, ma per annunciare che questa gravidanza sarebbe stata molto importante. Il bambino che sarebbe nato sarebbe stato maschio, molto bello, ma soprattutto saggio, e avrebbe impartito la sua saggezza, arricchendo e elevando soprattutto l'umanità. Il bambino nasce in Siria e viene chiamato Pitagora in onore di Pitasi, l'oracolo che predisse appunto la sua nascita. Si dice che Pitagora visse quasi fino a 100 anni e non sembrò però mai invecchiato, ma rimane sempre forte, potente e giovane. Diciamo che lascia la sua nativa Samo, dove appunto è nato, e viaggia moltissimo, va in Egitto, in India, studia con tanti maestri, anche e soprattutto la Kabbalah, si avvicina ai rabbini, in Egitto viene istruito dai sacerdoti di Tebe, studia per molti anni per poi creare a Crotone nel 530 a.C. circa, insomma, poi le date si sa, non possono essere così precise da quello che ci arriva, comunque crea la sua prima scuola, che era una scuola iniziatica dove si studiava musica, dove si studiava la geometria, la scienza dei numeri e anche gli astri, l'astrologia. La cosa interessante di Pitagora è che si dice che fosse molto severo nella scelta dei suoi alunni, in quanto lui faceva appunto già l'analisi dei dati di queste persone, e se non vi era un 7 nella griglia non li avrebbe accettati nella scuola. Accettava anche le donne e prediligeva coloro che non mangiavano carne e pesce, perché lui si dice che fosse vegetariano e che avesse tra l'altro un'allergia, se non erro, al lupini. Infatti sembra che lui sia poi arrivato alla morte preso da quello che chiameremo oggi infarto,
per lo spavento di essere finito in un campo di lupini. Questo però ovviamente lo dice la leggenda. Quindi insomma, diciamo che già dalla sua nascita, appunto, c'era questa grande attesa, visto questo oracolo che ha fatto già intendere ai genitori che questo figlio sarebbe stato molto importante, e in effetti la sua vita poi lo conferma. Dicevamo appunto della sua scuola, e la scuola di Pitagora prevedeva comunque sempre una lezione di musica e un'esibizione più che altro di musicisti attraverso l'uso della lira prima di iniziare qualsiasi lezione. Quindi la musica per lui era fondamentale, e proprio grazie all'intuito rispetto al ritmo delle note musicali, Pitagora dà un nuovo sguardo rispetto alla tempistica di quelli che vengono chiamati oggi i cicli di vita nella numerologia, che seguono ovviamente un certo tipo di scadenze, scadenziario, ecco. Diciamo che appunto la particolarità di Pitagora, che poi si è trasmessa negli anni e ancora oggi mantiene fede al suo intento, è quello di andare nel profondo utilizzando tutti gli strumenti che l'uomo può usare, quindi la cultura, la conoscenza, attraverso la simbolica della geometria, ma anche attraverso la lettura degli astri e anche della conoscenza dei colori e delle erbe. Tutto poi riportato attraverso il linguaggio dei numeri, che è un linguaggio potentissimo, tutto è uno, diceva esattamente lui. Tutto questo perché? Per capire perché siamo nati, perché siamo qui e qual è la nostra missione. Iniziamo però ascoltando una canzone bella carica, che ci dà la carica per questa puntata, del 1975, il terzo album di Bruce Springsteen, e ci ascoltiamo Born to Run.

eccoci tornati in Numeri e Note, io sono Berenice. Questa sera parliamo di Pitagora, che è un grande protagonista della numerologia che io tratto come lavoro. Mi potete contattare al 351-8973-383, visitare il mio sito Progetto Berenice e potete anche trovarmi ovviamente sui social, Instagram e Facebook come Berenice Mosaico. Diciamo che il mio vero nome è Barbara. Berenice è un nome che ho scelto per lavoro perché richiama la storia di una regina egizia, ma ne parleremo in un'altra puntata. E Mosaico è il nome un po' dei miei progetti perché spazio su diversi aspetti. Mi piace portare la numerologia nel quotidiano sotto diversi ambiti, proprio come ha fatto Pitagora prima di creare la sua scuola, che ha cercato di capire tutti i saggi che prima di lui hanno provato a individuare quale sistema fosse migliore per comprendere l'essere umano, e infatti, come dicevo prima, si è avventurato in diversi viaggi. Ovviamente ha studiato tantissimo la filosofia greca, i misteri babilonesi e caldei, per poi arrivare anche ai testi sacri dei Veda, quindi il popolo indiano. Chiaramente si intende l'India, non il popolo indiano d'America. Insomma, quindi il suo essere saggio è veramente un completamento di tutti i suoi studi e di tutti i suoi viaggi. Pitagora rivela quindi al mondo i segreti della vibrazione numerica attraverso proprio lo studio però della musica, e proprio grazie alla musica che lui riesce a avere delle intuizioni molto forti e prende appunto coraggio per insegnare e portare al mondo quelle che erano state le sue intuizioni e adesso sono confermate dalle sue teorie, che vi assicuro portano in modo davvero evidente la potenza del numero rapportato a quelle che sono le caratteristiche di una persona. Anche il più scettico di fronte allo studio della numerologia non può che arrendersi, perché

Si diventa molto tecnici, si diventa molto precisi quando si ha il numero 7. Poi c'è chi lo sviluppa più in un ambito magari scientifico o storico e chi lo utilizza invece in un modo più psicologico o spirituale. Altro dato, è che comunque i discenti, gli alunni, potevano ascoltare le lezioni di Pitagora dietro a una tenda e coloro che avevano il privilegio di sostare invece insieme a lui dietro questa tenda è perché avevano superato una serie di, diciamo, test, esami. Una cosa importantissima che è arrivato fino a noi è che lui insegnò agli studenti di pensare bene prima di parlare, perché lui diceva che la quieta attenzione è l'inizio della saggezza. È meglio tacere o dire cose di maggior valore del silenzio, quindi in sostanza parlare quando si sta dicendo qualcosa di importante, tanto da interrompere la magia del silenzio. Nelle sue lezioni, Pitagora sottolinea il valore della saggezza sotto tante cose, sotto tanti aspetti e la mette soprattutto, ok? Soprattutto lui sostiene che la saggezza e il valore di questo aspetto è quello che ci distingue, diciamo, dall'animale che, per quanto abbia ovviamente una forte sensibilità e forse sa essere anche più, diciamo, sensibile di qualche essere umano, non può possedere quella che è la saggezza, che ti porta a conoscere, a imparare delle cose e a farne tesoro. A livello quindi accademico, Pitagora lasciava veramente dei fondamenti fondamentali per la matematica occulta, che poi è stata chiamata appunto numerologia, per la musica, per l'astronomia e l'astrologia. Quindi una formazione veramente completa che, diciamo, opinione personale, servirebbe oggi, che invece sono state suddivise le scuole sotto tanti piccoli canali che però alla fine forse fanno confondere ancora di più le idee ai ragazzi che sono troppo piccoli per saper scegliere la propria scuola. Diciamo che l'obiettivo di Pitagora però non era solo quello di fornire delle nozioni, ma quello proprio di far sì che ogni persona attivasse dentro di sé la conoscenza al di là di quello che stava ascoltando, nel senso che tutto quello che viene introdotto è quello che ci è utile in quel momento. E da qui proprio il concetto anche di non fermarsi mai nello studio. Quello che oggi io ascolto probabilmente lo integro al 50% perché sono pronta ad accogliere quel 50%. Molto più avanti, riascoltando magari la stessa lezione, la stessa, lo stesso approfondimento di un argomento, coglierò dei dettagli che al tempo non ero pronta e via discorrendo questo su tutto, anche ascoltando le canzoni. Se notate, a volte quando ascoltiamo una canzone per la prima volta, magari siamo colpiti dal ritmo, dalla voce del cantante, dal significato del testo. Dipende molto dal momento che noi stiamo vivendo a livello emotivo. Poi la riascoltiamo una seconda volta, una terza volta e andiamo a cogliere dei dettagli, quella parola, quella rima, quel finale particolare, e addirittura dopo tanti anni a volte ci si rende conto forse del vero significato di quella canzone, perché noi nel frattempo siamo cambiati e forse cogliamo un dettaglio che prima non eravamo pronti. Ma la bellezza anche della musica è proprio questo, che ognuno può trarre il significato che desidera e può accogliere dentro di sé quell'armonia e quella pace che una canzone comunque ci vuole portare. Dopo questa, diciamo, immersione nel mondo della musica che è molto collegato al buon Pitagora, mi piace farvi ascoltare una canzone di Lucio Dalla del 1980 dal suo album che si chiama come lui, quindi Dalla, e la canzone è Futura. Una canzone dal mio punto di vista molto dolce, senza tempo, e secondo me un vero autore, si comprende quando riesce a scrivere un testo che rimane veramente nella storia, perché ogni generazione può provare quelle sensazioni che lui sta descrivendo in quella canzone. Per
Però ora ce l'ascoltiamo insieme. Futura.

eccoci tornati, numeri e note, io sono Berenice. Grazie per essere stati con me in questa puntata dove abbiamo un pochino conosciuto di più Pitagora, che è il fondatore di una scuola iniziatica a Crotone, e a lui si danno, diciamo, le origini di quella che oggi viene chiamata la numerologia pitagorica, che approfondisce quello che è il nostro numero dell'anima, chi siamo nelle relazioni, i nostri talenti, chi siamo nel lavoro, quali sono le nostre ombre e qual è il periodo storico che stiamo vivendo, oltre a comprendere tutti i cicli di vita. Detto così è molto riduttivo, chi vuole però approfondire mi può contattare al 351 8973 383 e vi lascio con una canzone del 1993, perché in fondo noi ce la proviamo, ce la mettiamo tutta per capire chi siamo, ma rimane sempre un po' di mistero, soprattutto in quello che è l'amore, il mondo dei sentimenti. E quindi ci ascoltiamo proprio la canzone di Enrico Ruggeri, Mistero, e io vi congedo. Grazie e buonanotte.

Avete ascoltato Numeri e Note, l'appuntamento con Barbara Berenice è ogni 15 giorni su www.radiotalpa.it. Questione

0: quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.
1: Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Torneda Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: L'11 luglio al Teatro Romano di Ferento hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Two Shine Jazz for Slap, Gypsy Kings in concerto. Info su www.twoshinejazzforslap.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Two Shine Jazz for Slap, perché far parte della ricerca è jazz.
3: Così sendo, così non sendo, sendo poco non sendo proprio.
4: Bentornati all'ascolto di Chilling Me Softly.
3: Continua a non sentire.
4: Chilling Me Softly Smooth Night.
3: Poi mi sentite?
5: Chilling Me Softly.
6: Albanese.
3: Mi sentite?
6: Certo.
4: Musica elegantissima.
5: Chilling Me Softly
7: Smooth Night.
8: The best contemporary jazz in the world.
6: Ma chi l'ha fatto entrare?
7: Smooth Night.
4: I like Chilling Me Softly.
7: Smooth Night.
9: Programma di Patrizio Sigona.
3: I miei sentimenti.
6: Ma Albanese, ma non stavi da Jalapas te? Ma vieni fino a Chilling Me Softly a rompere, ma, quelli insomma, i cosiddetti, Cioè veramente io non so più, cioè è molto divertente, devo dire la verità. Complimenti alla regia, però ogni volta mi dovete modificare assolutamente questa sigla. Non va bene. Ve l'ho già spiegato la settimana scorsa e anche quella prima e forse ancora prima. Forse una mesata, forse di più. Se non mettete l'ufficiale sigla di Chilling Me Softly Smooth Night, i miei ascoltatori, e peggio ancora, le mie ascoltatrici, non riconoscono il programma e quindi non vengono a sentirmi, capito? Comunque carina questa cosa con il bravo Albanese. E voi siete su Chilling Me Softly Smooth Night. Con voi Patrizio Sigona per questa nuova puntata in questo caldo. Allora, sta arrivando una perturbazione, magari andiamola a prendere, ce la portiamo. Niente, non c'è nessuna perturbazione in arrivo. Però ci sta tanta musica, troppa bella musica, come al solito le novità che arrivano da tutto il mondo della contemporary jazz che trovate qui in questo programma Chilling Me Softly Smooth Night, che va in onda sempre alla stessa ora da questa radio. Non potete mancare, soprattutto adesso che fa caldo, ventilatore alla mano, orecchio teso e

Se non che accattivante, direi. Questi potrebbero essere tre nuovi aggettivi per individuare e delineare l'accuratezza e la capacità di questo gruppo che si chiamano The Alan Carman Project, gruppo nato nel 2016 da Philip Sais, Gumby Ortiz e ovviamente Alan Carman, proprio per generare questa musica che andava tra il jazz, lo smooth jazz e il funky. Una roba fantastica, ovviamente una novità.

2025, l'album che poi è stato l'ultimo successo dell'amico Jackim Joyner, che vado a salutare. Ciao Jackim, e sto parlando del suo ultimo album, Every Part of Me. E questa era appunto il singolo estratto allora, Just Like That, eravamo all'inizio del 2026. E ogni tanto mi fa piacere anche riascoltare qualche cosa di questo album che è stato un successo. Ma adesso attenzione, andiamo in Italia, perché c'è una ragazza che è venuta alla notorietà con quel programma televisivo che era Dalla strada al palco. Sto parlando di Selma, che oggi è una delle voci più belle del panorama italiano, voce sicuramente jazz. È uscito il suo ultimo 45 giri, o anche singolo, si chiama Cicatrici nell'anima, e l'ascoltiamo, Acidimi soffi, Selma, Cicatrici nell'anima.

0: L'eleganza dell'arpeggio di Steve Oliver, un chitarrista di jazz contemporaneo, neanche a farla apposta ovviamente, non poteva essere altrimenti. Ma Steve Oliver è anche compositore, arrangiatore, tante cose. Questo è il suo ultimo album, si chiama Inner Fire ed è ovviamente il brano estratto dall'album che ha lo stesso titolo. Inner Fire, un'altra delle novità di Cilimissofli che mi mandate voi, perché siete voi che mi suggerite anche tante cose tramite il numero WhatsApp 327 68 52 592. Ripeto, 327 68 52 592. Intanto ascoltiamo Roberto Valli.
1: Hey everyone, my name is Roberto Valli and you're listening to me on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: jazzista Roberto Valli col suo ultimo 45 giri. La copertina è strepitosa, si vede lui, immaginiamo sia lui con un cappellaccio, sdraiato su un'amaca tra due palme, appoggiata a una palma un surf, appoggiata all'altra palma l'immancabile contrabbasso. Roberto Valli, che è stato anche il direttore esecutivo della Dian Shore, per ricordare questa artista stupenda, non bisogna che vada a riprendere qualche brano di Dian Shore, perché è sempre bello riascoltare. Ha suonato insieme a grandi come David Benoit, Charles Benson, Bonnie James, Norman Brown e tantissimi altri. Non per questo, voglio dire, sono privilegiato di averne anche l'amicizia su Facebook. Hi Roberto, un saluto da Roma, ciao e grazie per la tua meravigliosa musica.
1: You can listen quality jazz music here.

Mi piace tantissimo, lo so perché mi arrivano tutti quelli che sono le statistiche, i resoconti di ascolto di questo programma, e che ogni volta che le vado a leggere vedo sempre un tantino di più di ascolto rispetto alla volta precedente. Questo non solo mi fa felice, mi lusinga, ma sicuramente mi dà anche lo spronto giusto per potervi portare sempre più bella musica contemporary jazz, come questa di Bill Haler, che ci ha appena presentato Offshore, una sua ultima novità 2026, come lo è anche questa di Joe Taylor. Arriva sulla mia scrivania, perché scrivania non è mica nera, è color marrone. Vabbè, Joe Taylor, Melba, è il suo ultimo singolo, e questa è Chill Me Softly, Smooth Night.

0: Sì, sendo così, non sendo, sendo poco, non sendo proprio.
1: Scusi.
0: Continuo a non sentire. Sì, sendo sì, i miei sentimenti.
2: No, senta,
0: ma voi mi sentite?
2: Sì, purtroppo.
1: Noi sì, lei.
0: Mi sentite?
2: Sì, purtroppo sì.
0: Così, sendo poco, non sendo, non sendo
2: ecco,
0: niente.
2: Tiri via la cuffia allora.

sicuramente soul, rhythm and blues, ma anche smooth jazz, visto che è accompagnata da grandissimi artisti che abbiamo sentito questo ultimo suo singolo, Impossible, appena uscito. Ma le novità di Jimmy Suffley continuano con The TNL Collective.

0: Un gruppo assolutamente raffinato, elegante, direi veramente la musica smooth jazz più, come dire, più eccellente, eccelsa, no, finito i termini. Sono The TNR Collective e questo pezzo Colors, sono tutti i colori del jazz, della smooth jazz, della contemporary jazz. Insieme a loro in questo brano hanno suonato anche Ryan LaValette, Adrian Crutchfield, B.K. Jackson e niente po' di meno che Lelec. Beh, insomma, diciamo la musica di classe, la musica elegante, quando c'è si fa sentire. E come se si fa sentire? E questa è Chilling Me Softly.
1: State ascoltando un programma di Patrizio Sigona.

0: Uscito ad aprile questo ultimo album di Walter Beasley, da cui abbiamo estratto Take Me Away, che è anche il titolo dell'intero lavoro. Ma approfitto di questa meravigliosa musica molto rilassante, molto chilling me softly, sapete, chilling me softly vuol dire proprio questo, rilassami con delicatezza, tienimi calmo, ce n'è bisogno oggi come oggi, star calmi. Ma stavo per dire questo, stanno cominciando ad arrivare tramite il numero di WhatsApp tantissimi vostri lavori. Mi rivolgo ovviamente a tutti gli artisti di jazz, smooth jazz e contemporary jazz, ma anche rhythm and blues, insomma di black music, tanto per farla finita, che stanno mandando dei loro provini, dei loro brani, per poter essere poi inseriti, e a settembre vedremo di creare una rubrica proprio per queste novità.
1: Hi, this is trombonist Buff Dillard, and you're listening to my music right here on Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
0: Chi non ha bisogno di essere, come dire, spronato, promosso e portato alla ribalta è Buff Dillard, quel trombone di Buff Dillard. Uno dice così, uno potrebbe anche, come dire, offendersi, ma in realtà è così. Buff Dillard è il suo trombone. Dal suo ultimo album, Don't Wanna Be Lonely, non lasciatemi mai solo, mi raccomando aumentate l'ascolto di questo programma, perché io vi conto, se vi conto, ogni giorno vado lì, c'è Mario, c'è...

La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali. Tuscia in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.

Italo Leali continua, vi ricordo che ci saranno tantissimi appuntamenti per tutta l'estate e oltre con il Tushin Jazz Foslà. Partecipate tutti perché la ricerca è importante.

0: Oltre la metà della puntata di oggi di Chilly Misopolis Moon Knight, vi ricordo con Patrizio Sigona con voi al microfono per portarvi sempre le ultime novità, come per esempio Jeff Ryan, Stay Till Tomorrow, che comunque fa parte di questo in continuo flusso di dischi, di brani, di canzoni che mi arrivano tutti i giorni su quella famosa scrivania marrone, che scrivania dove praticamente io vado a fare una quasi impossibile selezione per poter portarvi quello che possa piacervi di più. Ma adesso per esempio c'è un'ultima novità, è di un grandissimo amico, Michael Browning.
1: Hi, this is Michael Browning and you're listening to my music on Chilling Me Softly
2: Smooth Night.

0: e ti metti alla guida di una Spider bella aperta con il sole in faccia sul tramonto e via su quelle lunghissime strade americane che non finiscono mai, sempre dritte, dritte, che noia, sempre dritte. Preferisco le strade di montagna italiane perché danno più stuzzica, no? Derapata a destra, derapata a sinistra, però rimaniamo in quel mood che è la, della California, di queste strade dove Michael Browning ci fa guidare con Drive Time. Questo è il titolo di questo brano. Ciao Michael, è sempre un piacere averti su Chili Mi Softly, perché la tua musica è bellissima, meravigliosa, elegante, e se la volete riascoltare andate su SoundCloud, perché lì trovate ogni puntata di Chili Mi Softly.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chili Mi Softly.
2: Sì, ma termina domenica, però
3: devi sbrigarci.

Ma poteva mancare Marion Sullivan in questa puntata di Cine Miss Softly? Per carità, ci saremmo persi cose meravigliose, non avremmo sentito questa cosa bellissima che si chiama Open the Door, estratto da Breakover, un album del 2024-2025, un pochino a cavallo, insieme alla voce stupenda di Marion Sullivan. C'era al piano Brandon McCune, ma poi al basso Buster Williams e alla batteria Jay Sawyer. Insomma, una cosa da brividi, come al solito. Ma queste sono le chicche di Chilly Miss of Last Moon Night. Voi restate con me, e ascolterete sempre questo genere di musica. E ce n'abbiamo tantissima da farvi sentire. E non soltanto le ultime novità, ma anche i bellissimi brani musicali che, secondo me, rimarranno nel tempo. Grazie Marian, un abbraccio e un bacio grosso.

0: E adesso ve la pongo io una domanda. Ve la pongo e voglio anche una risposta. Avete il numero di telefono 327-6852-592 di WhatsApp per mandarmi la risposta, eh? Per cui non trovate scuse, perché la voglio. Questo gruppo, dove me lo collocate? In quale panorama del genere del musicale riuscite a metterlo? Abbiamo sentito del jazz, abbiamo sentito del funky, abbiamo sentito del pop, abbiamo sentito del rock, abbiamo sentito del new age, abbiamo sentito quella che si chiama contemporary music. Ed è questo l'esempio. Loro sono The Used e questo è il loro ultimo album, che si chiama Cosmic Traveler, e ce l'hanno fatto fare un bel viaggio cosmico.
1: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

Non è che voglio dire perché lui è francese, quindi la musica è raffinata e elegante. No, è proprio perché è bravo. Si chiama Billy Lagrange, è un chitarrista francese di smooth jazz, ma di jazz, è un percorso musicale veramente nutrito. Questo è il suo ultimo album che si chiama Elegant People. Non poteva essere che gente elegante, ovviamente, ma ancora più elegante è il brano, perché si chiama Gentleman of Smooth. E questa è Chilly Me Softly, la musica elegante di Chilly Me Softly. Quanta ne faccio sentire, ma quanta ne faccio sentire. Adesso la signora Anita Carter ci racconterà di un uccellino molto raro.

0: Give Me What You Need, questo è il titolo di questo brano di Mike Murray, che io saluto perché so che è uno dei miei affezionati ascoltatori. Ciao Mike, spero che ti faccia piacere ascoltare queste tue musiche nel programma di Chili Me Software. Perché poi senti che eleganza, senti che raffinatezza, che suoni, tu ci fai viaggiare con la mente, ci fai stare chilling, assolutamente chilling. Purtroppo il tempo è finito, per cui su queste note del compositore, pianista e tutto, Mike Murray, Patrizio Sigona vi ringrazio per l'ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana, sempre alla stessa radio, sulla stessa radio e alla stessa ora. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato?
2: Non si può lavorare così.
3: Secondo me è una merda.
2: Diciamo così.
3: Cambiamo il finale e poi ricominciamo, ok?
4: Avete ascoltato?
5: Chilling Me Softly.
6: Smooth Night.
5: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

bride is getting ready. Still it's early all the same.

0: è l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.
1: I always wanted to do one of these. Tight.

0: めとけやめとけ、お前ら人間みたいなことすな、恥ずかしい。
1: Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

than I am. I'm in charge here.